0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Dicono che Axel sia affetto da protagonismo adolescenziale. Ma che cavolo è? Per me è solo un po' scemo.
1: Slash. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Best Rock 500, the songs that made rock history.
5: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
6: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 3.
4: It's 3 a.m.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Noi vogliamo che la gente riesca a sentire fisicamente l'energia che sprigioniamo. Vogliamo che ingoia ogni singolo watt.
1: Angus Young. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al canto.
6: Morning Glory. Morning Glory.
7: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
8: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
11: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Ah, dai ragazzi!
13: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
14: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Long Playing Stories.
14: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
15: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
14: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile dell'Axe Edition.

0: Edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 6.
3: It's 6 a.m.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
9: Sì.
8: Quando ti dicono che è misura.
9: Sì.
8: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. David Byrne. Alabama Shakes. Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
11: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
12: Chi è?
11: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
12: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
14: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
15: La fame ti fa straparlare.
16: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
17: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in Busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
20: Carrefour. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
21: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
22: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
23: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
21: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Fino a 27 km con un litro,
26: 116 cavalli!
27: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
28: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta Egg Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury.
10: E teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: È permesso?
14: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore è anche carino, sa?
15: Pure.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
18: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
20: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
21: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
22: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
23: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
22: Ah, lo rifacciamo?
24: Virgin Radio.
0: Sono le 6 e 27 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
25: Buongiorno da Esther Oletto. Israele conferma di avere bloccato tutte le 77 navi della Global Sumud Flottiglia verso la striscia di Gaza. Trattenuti 430 attivisti, 29 sono italiani, tra cui il deputato pentastellato Caro Tenuto. Il ministro Tajani chiede che venga assicurata la loro incolumità. Il Pentagono ridurrà da 4 a 3 le brigate in Europa, mentre Donald Trump dà un nuovo ultimatum all'Iran. 2 o 3 giorni poi concluderemo il lavoro. Non avrà armi nucleari. Intanto intanto due petroliere cinesi hanno lasciato lo stretto di Hormuz dopo 60 giorni di blocco. Dal G7 delle finanze a Parigi l'imperativo a riaprire il corridoio di mare e risolvere il conflitto. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Venerdì in Consiglio dei Ministri, annuncia Giorgetti, saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Stamane riprenderanno le operazioni di recupero di Giorgia Sommacale, della ricercatrice Odenino, i cui corpi sono stati individuati nella parte più remota della grotta di Alimata alle Maldive, dove hanno trovato la morte altri tre subacquei. Ieri riportati in superficie la professoressa Montefalcone e il ricercatore Gualtieri. Già in Italia la salma dell'operatore Benedetti. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Resta in carcere il Cudri, il 31enne, che sabato si è lanciato alla guida della sua auto contro i passanti a Modena. Un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, per uccidere più persone possibile, si legge nell'ordinanza con cui il giudice ha convalidato l'arresto. Calcio: il Monza batte Juve Stabia nella gara di ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B e nell'ultimo atto, che vale un posto nella massima serie, troverà la vincente di stasera tra Palermo e Catanzaro. Tennis: Alcaraz salterà anche Wimbledon, il polso non è ancora guarito. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: E buongiorno a voi e benvenuti a mercoledì 20 maggio, cifra tonda, il 20 è un bel numero.
1: Il 27 è migliore.
2: Sì. La mia età del resto, i 20 anni sì, sono i più belli, no?
1: Della vita. 17 anni fa forse.
2: Sì, i 20 anni di 27 anni
1: 27,
2: fa.
1: 27, non 17, 27 la mia matematica, ragazzi.
2: Quindi pensa, un ragazzo di 20 anni potrebbe essere mio figlio. Io quando penso a questa cosa, credimi, vorrei prendere e uscire.
1: Vabbè, ma...
2: Maria, io esco, scusami. Maria, io esco,
1: Piroso, il suo Romeo l'ho avuto mica a 40, un pochino più tardi, quindi sei sempre in tempo.
2: Sì, come no.
1: Donne!
2: È arrivato la rotino, sì, come no.
1: È arrivato Patrick!
2: Allora, stamattina... Veramente sei proprio un impunito. Ha voluto fare anche la fashion police. Appena l'ha visto gli ha detto Ma come ti sei vestito? Si è messo una maglia
1: Perché è modernissimo. Perché è rapper del...
2: Bravo, una
1: East
2: maglia da
1: LA.
2: Rapper, ecco.
1: East LA, ecco. Incredibile, bravissimo. Bentornato a lui. Se sono qui dovete ringraziare la mia moto, perché mi sono svegliato completamente ritardissimo.
2: Anch'io.
1: E se avessi usato l'auto sarei arrivato in ritardo.
2: Benissimo,
1: ritardo,
2: vedo che siamo nella stessa situazione. La mia situazione è quella della classica forbice di un paio di minuti che separa il tram dal taxi. Stamattina colpa mia, ho superato quella forbice, quindi taxi. Tassinari, buongiorno.
1: La colpa va data ad Antonello Piroso, perché ieri pomeriggio ci ha fatto lavorare, sudare, spostare sacchi di cemento. Sarebbe stato più semplice e più leggero.
2: Devo dire che fare il moderatore nelle presentazioni dei libri è un duro lavoro. Qualcuno dovrà pur farlo, la prossima volta ovviamente non io.
1: Antonello, non ci chiamare più, ok? Va bene.
2: Bene.
1: Lanciamo la prima canzone, ma non parte un let's go. Oggi parte un buon compleanno Massimo, questa è la tua canzone.

0: È probabile che forse avrebbe scelto un'altra strada se non avesse ascoltato da ragazzino, credo intorno ai 16 anni, una trasmissione radiofonica in cui suonava Thunder Road. Per Massimo fu la folgorazione, a tal punto proprio da fargli abbandonare definitivamente l'idea dello sport per dedicare la sua vita a quello che tutti conosciamo: la musica, la radio, il giornalismo, la divulgazione musicale. Insomma, un grande, una leggenda. Tanti auguri, buon compleanno, Massimo Cotto.
1: Anche a Joe Cocker, che è in compagnia di Massimo.
0: È di sicuro in buona, ecco, in buona compagnia.
1: Sì. Joe Cocker ne avrebbe compiuti 82. Ricorrenze: oggi nel 1954 Bill Haley and the Comets pubblicano l'inizio della storia del rock. No, non è esattamente così, però molti lo spacciano per questo, insomma. Rock Around the Clock usciva proprio oggi nel 1954. 1980 Kiss pubblicano l'album Unmasked e i Police pubblicano il singolo Every Breath You Take, 43 anni fa, quindi nell'83. Nel 97 i Foo Fighters pubblicano l'album The Color of the Shape. Muore Ray Manzarek, il tastierista dei Doors, questo succedeva nel 2013. E chiudiamo con il 2017, le ricorrenze: a London Palladium di Londra Dolores O'Riordan suona per l'ultima volta dal vivo con i Cranberries.

0: Possiamo dire che tutto quello che tocca, questa sorta di nuovo Rick Rubin, diventa oro. Lui è Andrew Watt, un giovane
1: da decenni ormai,
0: oramai sì, che insomma ha lavorato con i più grandi, dai Pearl Jam fino ad arrivare a Michael Stipe. Questo singolo, che dovrebbe anticipare l'uscita di nuovo materiale, promette davvero molto bene. Era Play the Fool su Virgin Radio.
1: Rick Rubin, tipo strano, a Pavia uno strano c'è, si chiama Davide Gatto, a Como Luana da Como
0: sì.
1: A Belluno c'è un macellaio strano, ma non solo lui. A Belluno gli agenti di una volante nella notte tra sabato e domenica, mentre erano impegnati in un normale servizio di ronda, di controllo del territorio, si sono visti sfrecciare davanti agli occhi un carro funebre, dove la cosa strana è che di notte non girano normalmente. Insospettiti appunto dall'orario, i poliziotti hanno deciso di fermare il mezzo per verificare se fosse tutto a posto. Che ci fate in giro? Bene, a bordo però non c'era alcun feretro, bensì quattro giovani alticci, uno dei quali si trovava addirittura nel vano posteriore, normalmente destinato alla bara. Era bello sdraiato, alticcio come gli altri.
0: Però
1: i ragazzi, tutt'altro che affranti, erano in vena di festeggiamenti, chissà cosa festeggiavano. L'atmosfera allegra al di sopra della normalità, decisamente al di sopra della normalità, ha spinto gli agenti a tirar fuori l'etilometro. Sorpresa, beccati, erano tutti bevuti. Allora alzare il gomito e mettersi alla guida è da idioti. Si sarebbero divertiti di più se si fossero limitati a scorrazzare in giro per Belluno con il loro bel carro funebre.
0: Ma se fossero passati qui, gli avremmo offerto un caffè, si divertiva.
1: Allora,
0: senza
1: parliamo
0: bere,
1: di questo, di modi strani di festeggiare. Il modo più strano che avete adottato per far festa è baldoria senza alcol e additivi. 342 41 41 411.
0: Bravo ad averlo sottolineato.
1: Perché
0: qui siamo persone serie, mi raccomando, ragazzi, non fate cavolate.
1: Al camposanto ci vai davvero.
0: Esatto. Sì, perché
1: o
0: poi
1: mandi qualcun altro.
0: Perché poi ricordatevi che a volte uno la fa franca, ma poi quando con la cavolata la fai grossa, poi non si torna indietro. Quindi mi raccomando, divertirsi con la testa sulle spalle. Diteci come vi siete divertiti, però.
1: Come avete fatto baldoria in modo pulito.
0: Sano, bravo, sano, ribadiamolo.

0: Francesco, non sono d'accordo i nostri ascoltatori.
1: Non sono d'accordo.
0: Non sono d'accordo.
1: Ma ragazzi, allora no, guarda, uno ce n'è però. Sì. Anzi, una. Vedi che le ragazze, le donne, meno male che ci sono le donne. Alessia da Padova, ho festeggiato la fine degli esami dati durante il percorso triennale in università, brava, andando a fare una bella e sana dormita. Io quello volevo dire, la notte statevene a casa, dormite,
0: tutti,
1: perché le ore di sonno perse non si recuperano.
0: Tutti gli altri dicono, ma perché si può fare anche festa senza bere? Oh sì, ma come si fa a fare baldoria senza un po' di alcol? È come fare una grigliata con le bistecche di soia. Vabbè, allora, sì, non abbiamo detto
1: ora non che esageriamo
0: esatto, che l'alcol debba essere necessariamente esclusa, e l'accoppiamento alcol più volante o manubrio che va escluso. Anch'io due volte mi sono ho alzato il gomito. Una volta mi ricordo mi sdraiai in una pozzanghera, i miei amici mi presero a peso e mi riportarono
1: a casa.
0: In albergo, ero in vacanza.
1: Ah, eri in vacanza,
0: sdraiato, alticcio sdraiato in una pozzanghera, mi vedete? Sì, ero io.
1: Che
0: ero
1: poi
0: io.
1: La domanda è perché quando purtroppo si finisce in quelle situazioni imbarazzanti si scelgono anche posti dove uno non si metterebbe mai, cioè una persona normale non si sdraierebbe mai in una pozzanghera.
0: Ma infatti.
1: Quindi capite che male che fa al cervello infatti. Tutto
0: no,
1: quell'alcol.
0: Oggi festeggio oggi festeggio giocando a dama.
1: Oh, meno male,
0: sì,
1: bravo.
0: Sì.
1: Bravo, testimone.
0: Non mi credete, vero? Non mi credete?
1: No, scusa, no. Tu festeggerai giocando a dama, bravo, e chiuso. Deep Purple, Never Before.

0: su Virgin Radio. È vero, ad Ama ci si può divertire.
1: Sì, ad Ama, coi ciubiti.
0: Ma siete i peggiori proprio.
2: Ma guarda, sono proprio sgamato. Cioè, è impossibile fare le persone serie oramai.
0: No, non si può. Ma è tutta colpa loro.
2: A te t'hanno sgamato da un pezzo. Io ci provavo a fare vita. Hanno sgamato anche me oramai.
0: Io ero un bravo ragazzo, avevo anche i capelli prima di arrivare qua. Poi mi hanno rovinato. Gli ascoltatori mi hanno rovinato. Vabbè.
2: La colpa è sempre degli ascoltatori, certo. Ovviamente.
0: Laura, ci siamo divertiti un botto quando, ridendo e scherzando, ci siamo accorti che le birre erano analcoliche. Laura.
3: Ah, no, quella.
0: Ma Laura!
2: Quello è l'effetto placebo, praticamente. Tu credevi di aver bevuto.
0: Ma scherzavo, non si erano neanche resi conto che la birra era analcolica.
2: Capisci? Beh, però. Obiettivo raggiunto. Si sono divertiti senza bere, credendo di aver bevuto. Fantastico.

0: Quelli che dicono non si può far baldoria senza bere. Allora, niente di male, una birra, un po' di vino, però dalle volte si riesce anche senza, cioè se hai personalità non hai bisogno di quello per forza per lasciarsi andare. Io ormai spesso mi capita di non aver voglia di bere, mi diverto lo stesso, faccio la pazza lo stesso, cioè non è un problema, cioè, abbiamo anche un'età.
1: Beh, quello è vero.
2: La tua zia Rosaria, questa?
1: No, è la tua, scusa. No, la mia, io gli ho detto.
2: No,
1: non...

0: I think I'm paranoid. Garbage su Virgin Radio.
1: E il traffico tra poco, restate con noi.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
6: It's 7 a.m.
3: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste viene segnalato un incidente tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. Sulla 1 Milano-Napoli coda di un chilometro per traffico tra

0: Torre 9, la diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla statale 3 bis Tiberina e 45 sono segnalati lavori di manutenzione tra Valsavignone e Verghereto. Sulla 24 Roma Teramo coda per traffico tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est della capitale. Infine cantieri vengono segnalati sulla 12 tra Colle Salvetti, Firenze Pisa Livorno e Rosignano Marittimo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
2: Strade libere a parte qualcuna, niente carifone per in giro, quindi possiamo giocare? Giochiamo? Accendi il microfono.
3: Sì, come, se, okay. Ecco, acceso il microfono, quindi sì, ora sì che possiamo giocare. All'800, signori e signori, donne, è arrivato la routine, 800-324-330. Allora.
2: Sì, è il momento di partecipare a Indovina la Rockstar. Solo uno ce la farà, passerà attraverso la maglie di Patrick, che è molto meno pretenzioso, meno rompiballe di Nico Carminati.
3: Oh, insomma. Ecco, che ti stai levando sassolini dalle scarpe e dire che non hai nemmeno bevuto, vedi come ci si diverte senza bere.
2: Sembra un poliziotto in frontiera, datti la calmata, Nico, cioè voglio dire, no, ti pare.
3: Ma accidenti, vabbè, va.
2: Cos'è che diamo?
3: È a t-shirt, portabasca, cappellino l'edizione 20° anniversario di A Beautiful Lie, disco dei 30 Second to Mars di Jared Leto.
2: È la vostra band preferita, quindi lo sapete già il nome della band da indovinare.
3: Spoiler, ma ho avuto paura che stessi spoilerando tutto.
2: 800 324 330.

0: Il tempo è prezioso perché è proprio questione di secondi quando chiamate l'800-324-330 per partecipare ad Indovina la Rockstar. Dopo i Depeche Mode ce lo spiega tra poco Francesco.
1: Indovina chi? Indovina la Rockstar del giorno.
2: Ciao Francesco!
0: Sì, Francesco lui, Così sembra che io mi sia rincretinito.
2: Un'autocitazione. Ciao Francesco!
3: Francesco. Buongiorno ragazzi.
2: Oh. Buongiorno! Da quale città della Toscana chiami?
3: Da Prato.
2: Da Prato, ma sei entrato in uno scatolone? Sei.
0: Ma dai, povero.
2: Ti
0: Francesco.
2: Sei messo un secchio in testa? Fatti capire bene.
3: Perché si sente male?
2: Maluccio, è un po' chiuso.
0: Amplificato, però dai, non male. C'è
2: alza
0: stato
2: gli alzi, abbassa i medi.
3: Non c'è il motivo.
2: Vabbè. Dove vai? Che fai? Quanti anni hai? Perché?
0: Perché?
3: Allora, ho 49 anni, sto andando al lavoro per prendere un camioncino e portare della merce in centro storico.
2: Ah! Ci ha detto tutto,
0: Bravissimo.
2: È uno preciso questo,
0: Vabbè, ma se uno gli fa una domanda.
2: Io rimanderei il pacco già adesso, guarda.
0: Cioè, a domanda risponde Francesco.
2: Porca miseria, bravo.
0: Poi vuol dire Francesco che sei una brava persona e non hai niente da nascondere. Viva la faccia, giusto?
2: Ecco. Giusto.
3: Non è giusto. Speriamo di essere connesso per rispondere bene.
0: Quello lo sei tu, guarda. Noi purtroppo non abbiamo la palla di cristallo, ma ci fidiamo.
2: Poi andiamo con il primo indizio, che tu non tocchi un goccio d'alcol dal 1973, giusto?
0: Indizio 1.
2: Astemio.
0: Allora,
2: la band di oggi viene dagli Stati Uniti. Se sei un loro fan, sai che devono il loro soprannome alla seconda traccia del loro album d'esordio, uscito nel 1983, The Four Horsemen.
3: Aia.
2: Vabbè, andiamo al secondo.
0: Andiamo, dai.
1: Indizio 2.
2: Niente di male.
0: Del resto il primo.
2: Infatti.
0: Poteva essere un po' complicato. Cioè, per estimatori, via. Col secondo potremmo andare meglio, Francesco, perché il pezzo che ascolteremo tra poco è il rifacimento di una canzone tradizionale irlandese. E fa parte di un album di cover uscito nel 1998. Il titolo di quel disco ha a che fare con un garage. È un pezzo folk irlandese.
2: Sì.
0: Phil Lynott, ti dice qualcosa?
3: Sì. You too.
2: Sono americani, andiamo col quarto.
1: Indizio 4.
2: All'ufficio anagrafe di Santa Monica, appunto,
0: magari è stata anagrafe di Santa Monica,
2: esatto.
0: Riccardo
2: Buccero. Il bassista del gruppo è registrato come Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz. Poi per i fan è Robert Trujillo. Il predecessore era Cliff Burton. Questo è il nome più lungo di Chico di Zagor.
0: No, scusate, ripetiamolo.
2: Sì.
0: Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz. Per gli amici?
2: Robert
0: Bob, Trujillo. Te lo dico io. Per gli amici Bob.
2: Bobbe. Senti, la canzone ha in qualche modo a che fare con il whisky, una cosa che tu non tocchi dal 1968.
0: Bravo, il whisky nella giara.
2: Nella giara.
0: Nella botte.
2: Nella botte.
0: Che è anche la giara, la botte,
2: la botte.
0: Però giara, jar, deriva da giara, in effetti,
2: certo,
0: capito?
2: Certo. Che altro dobbiamo dirti? Che fanno i...
0: Vogliamo fare un disegnino? Che ne so. Allora.
2: Che preferiscono il metallo al legno? Che ti dobbiamo dire?
0: Se sei un fan del rock duro...
2: Sì,
3: la capra che in me sta brucando.
0: Allora, aspetta. Allora.
2: James Hetfield, ti dice niente?
0: James Hetfield, dai, ecco, su. James
3: Hetfield.
2: Sì.
3: Metallica.
0: Ale.
1: Hai
2: indovinato
1: vinto.
2: Al primo indizio. Grande. Sei stato bravissimo.
0: Francesco. Guarda,
2: senti,
0: che dire,
2: Francesco,
0: hai fatto tutto da solo. Io non aggiungerei altro.
2: Te, ascolta.
3: Posso fare un saluto, ragazzi?
0: Sì.
2: Comunque, senti, telefona in ditta e digli che stai a casa a farti una giara, va?
0: Sì.
2: Ci sentiamo!
0: C'ho la compagnia teatrale, Francesco, lo vedi, che è anche un attore, un personaggio.
3: Anche ciò, ne faccio parte! faccio parte, ma

0: ancora 2 minuti fa, regà, non lo so.
1: No, no. Sì,
2: ma io dico, ma perché chiamate? Ma perché chiamate? I metalli era facilissimo, Tarello Toscano.
3: No, ragazzi, io mi rifiuto, cioè, dopo di questa, no. Cioè, i Metallica non si può, cioè, non l'accetto, è una capra! Capra!
1: La vergogna,
4: io l'accetto con l'ascia.
5: Ignoranza senza confini, senza orari, senza nulla.
1: Aspetta,
5: cioè, uno schifo, ecco. Uno schifo.
4: Fa uno schifo. Schifo.
1: Vabbè, però scusate,
4: allora, Francesco, non tu, l'altro.
1: Sì,
4: schifo, proprio uno schifo. Schifo. È
1: però la colpa, guarda, potrebbe essere anche nostra. Ti spiego il motivo. Quando gli ho detto, quando gli ho detto Phil Lynott, avrei dovuto aiutarlo un po' di più, avrei dovuto dirgli Tin Lizzy.
4: Io dico sì.
1: Tin Lizzy, se gli avessi detto Tin Lizzy, allora, avrebbe indovinato. Fidati.
4: I messaggi che Patrick non ha mandato in onda erano insulti a noi perché siamo stati troppo buoni. Cos'altro volevi dirgli?
1: Cos'altro volevo dirgli? A Francesco niente, ma ho qualcosa da dire a tutti gli altri. Anzi, noi qui a Virgin Radio abbiamo qualcosa da dire. Il 17 novembre a Milano, Magazzini Generali, firmiamo orgogliosamente il concerto dei Lip.

0: E c'è una nostra ascoltatrice, Giorgia, che ci fa una domanda, Giorgia, al 342-414-1411 in merito alla data dei LIP il 17 novembre a Milano Magazzini Generali. Ma mi fanno entrare anche se ho 50 anni? Ma Giorgio, ma che
1: certo
0: domanda?
1: Che sì,
0: se tu sei una buon gustaia, perché lei ha adocchiato Jack Balfour Scott, che
1: tacco 12 una minigonna e vai dappertutto.
0: Eccolo là. Ma perché si deve mettere tacco 12 a minigonna, mo? Parla il concetto.
1: Perché?
0: 3 ore sui tacchi, scusa, no, mettiteli te.
1: Vabbè, allora. Nella nostra famiglia ci sono anche le ballerine, eh?
0: Okay, ok, però a noi piacciono i tacchi, diciamo la verità.
1: No,
0: a spillo possibilmente.
1: No, io intendevo ballerine e giocolieri, intendevo.
0: Ah, non le scarpe quelle piatte.
1: Vabbè, comunque è una famiglia che cresce, crescerà ancora di più se lo dite a tutti.
0: Sì.

0: Dream On, questi erano gli Aerosmith in Rock and Talk su Virgin Radio. Giorgia tiene a precisare in un secondo messaggio che lei non è tipa da Attacco 12. No, noi abbiamo detto Tacco 12. Attacco 12, che ce lo spieghi poi. Che è l'Attacco 12?
1: Attacco 12, un Attacco, film che è adesso fuori. Film.
0: Certo. Ciao Giorgia, ciao a tutti voi. Tra poco torniamo con Liam Gallagher.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
17: Outmin del 25/3/2026.
18: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
19: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
18: Pour moi?
19: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
20: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
21: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Memories. Sì, di questo parliamo adesso. Diamond in the Dark da Liam Gallagher su Virgin Radio. Liam Gallagher, il fratello di Noel, quello gli Oasis, che si sono sciolti nel 2009. Uno mica si può ricordare tutto, eh?
1: Sì.
0: Tu ti ricordi tutto?
1: Bah, insomma,
0: io ho l'hard disk pieno già, insomma, da 10 anni.
1: Sì, bisognerebbe fare.
0: Però ci sono delle cose che, accidenti, ti ricordi anche se non vuoi.
1: Sì.
0: È vero?
1: Sì. Sì, per esempio, sai perfettamente dove andare a comprare delle cose, scegli un supermercato al posto di un altro, perché sai che lì magari risparmierai.
0: Ecco, quelle
1: e quindi,
0: cose.
1: Che ne so, parlo di cioè, vita quotidiana e di cose semplici.
0: Sì.
1: Quando si parla di musica, la storia del rock in particolare, sì, ragazzi, è piena, pienissima di date, di nomi, di personaggi, di cambiamenti,
0: sì,
1: di formazioni.
0: Ma io come gli anziani, cosa che, insomma, mi riguarda, come gli anziani mi ricordo le cose del passato remoto, quelle del presente.
1: Del presente zero.
0: Cosa ho mangiato ieri sera, no, quello non me lo ricordo.
1: Allora, guarda, adesso io ti dico questo. Il nostro Riccardo Bucciero, che è perfido, ma perfido come... Avrete presente le eroine di quelle telenovelas anni 80 che gettavano giù le rivali dalle scale? Non,
0: sì,
1: vi dico che è a quel livello di cattiveria,
0: molto,
1: ma quasi.
0: Peggio.
1: Scrive questo, scrive questo, e le prime righe sono dedicate a te.
0: Vabbè.
1: Fingiamo che uno dei due, si riferisce a noi, uno dei due proprio dispregiativo, si ricordi a memoria qualcosa di particolarmente difficile e di non troppo utile della vita di tutti i giorni. Che so?
0: Tipo?
1: Che so? Feelgood, che sa meglio i nomi delle formazioni che registrarono il comeback special di Elvis
0: 1968, questo
1: che
0: me lo
1: fu
0: ricordo,
1: trasmesso dalla NBC e che finì nell'album, sì, Elvis, sì, di quelli degli Amici dei Figli, sicuro,
0: sì,
1: secondo me ricordi,
0: sì,
1: i nomi dei musicisti che suonano con Elvis rispetto,
0: beh,
1: ai nomi degli
0: nomi
1: Amici dei Figli.
0: Beh, ricordo non tutti, perché poi ci sono state varie versioni, poi comunque vabbè, comunque ho tutti i DVD, ho tutti gli album, ho tutto ciò che riguarda il comeback special, però sì, effettivamente mi ricordo anch'io cose che forse nella vita non sono così utili, e altre
1: che invece dovrebbero, ce le dimentichiamo,
0: no,
1: perché il nostro cervello è selettivo.
0: Io mi ricordo ancora il numero di telefono della mia fidanzata di 38 anni fa.
1: Bravo, bravo.
0: Che non serve più a niente, però non mi ricordo quello.
1: Io ricordo il PIN vecchio della carta, tant'è che spesso vado a fare prelievo e mi dice PIN errato, perché quel PIN, il precedente, mi è rimasto talmente impresso che il nuovo non lo calcolo proprio.
0: Benissimo.
1: Non mi piace.
0: Quindi le cose che ricordate in memoria... ma che non,
1: nonostante,
0: sono
1: tutto, ecco, nonostante non dovreste. 342 4141 411.

0: Ciao ragazzi.
1: Io ricordo a memoria che il trattato concordato di Worms si tenne nel 1122.
2: Sì.
1: E non so cosa fosse, non so cosa servisse, non so di cosa si parlasse, ma mi ricordo la data, 1122, concordato di Worms.
2: Sì.
1: Sapevatelo, no?
2: No,
1: ciao a tutti, Fabio da Bagnacavallo.
2: Ciao Bagnacavallo. Senti, no, è il 23 settembre 1122, proprio così.
3: Sì, sì,
2: proprio
3: spiega,
2: così.
3: spiega.
2: Sì, sì, sì, ma io me lo ricordo benissimo, fu uno storico accordo stipulato tra Papa Callisto e l'imperatore Enrico V di Franconia, vicino alla Lituania, giusto?
3: Come no.
2: Perfetto.
3: Certo.
2: Sono le cose
3: che confina con l'Estonia. Comunque Papa Callisto ringrazia in realtà di questa grande
2: Papa Callisto. Papa Callisto, sì.
3: Ecco, sarebbe contento di questa citazione.
2: Sì.
3: Bravo il nostro amico che ha citato niente meno che il concordato di Worms. Allora, c'è chi dice, io non so come, Tommaso, 14 anni da Novara, te lo dico io, ricordo il testo di una canzone natalizia che ho cantato nei primi anni di asilo, è perché era l'altro ieri, Tommaso, ecco perché te la ricordi.
2: Prendi nota del testo di Safe and Sound, sono gli Shinedown su Virgin Radio.

0: Con Safe and Sound dei Shutdown si agita la testa, invece col prossimo pezzo che arriva dai Queen si agitano i fianchi. Crazy Little Thing Called Love.
1: On Virgin Radio. Rock and talk.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Senti come nasce il risparmio.
6: Wow!
5: Nei punti vendita Iper creiamo 2.000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I polli allevati

0: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
4: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
3: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
4: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Virgin Classics 1980.

0: Crazy Little Thing of Love era l'appuntamento con i classici della storia del rock insieme ai Queen.
1: Ciao amici di Virgin Radio. Ciao. Io ho 53 anni, li compio il 24 di maggio. Bravo. E a quest'età ricordo ancora le province, sì, delle regioni italiane in ordine alfabetico imparate alle elementari. Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pista Pistoia e Siera. Potete farne tante altre. Ciao ciao.
2: Numero uno.
0: Grande.
2: E grazie a questo hai trovato un mucchio di lavori nuovi. Una nuova ragazza.
0: Perché fantastico. No? Perché ma no? Certo. Meglio ricordarle che non ricordarle. Come me. Io invece, sempre a proposito di scuola, ragazzi, io devo dire che tra le tante poesie che ci hanno insegnato, ce n'è una che non ho mai dimenticato. Ancora oggi saprei recitarvela, anzi, tanto visto che è breve, per lo meno i primi versi lo farò.
2: Ci piace, dai, vai.
0: Ma vogliamo parlare del coro dell'Atto Quarto della Delchi, del Manzoni, La morte di Ermengarda? Io sono rimasto talmente colpito da quella poesia che ancora oggi. Cos'era? Sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto, lenta le palme rorida di morte, il bianco aspetto giace la pia col tremulo sguardo cercando il ciel. Che poi tu da bambino non capisci di che cosa parla una cosa del genere. Domanda, da bambino avrò capito che si parlava di una tragedia, del fatto che Ermengarda fosse sul letto di morte dopo essere stata ripudiata da Carlo Magno, ma
2: a quell'età non te lo potevano dire, perché traumatizzarti?
0: Ma perché insegnarla a quell'età questa poesia?
2: E poi arrivava l'altra prof, l'altra maestra, e ti diceva, anzi ti imponeva, domani venite qui e
0: interrogati
2: sugli affluenti del Po, quelli di sinistra e quelli di destra.
0: No, meglio Ermengarda.
2: Al 342-4141-411 diteci quali sono gli affluenti senza googlare, ok?
0: Difficile.
2: Adesso.
0: Difficile. No, io ero più forte sulla letteratura. Per carità, geografia.
2: Ma si sente?
0: Storia.
2: Non si sente.

0: Nobody Zeros, Benzinger su Virgin Radio. Tanti messaggi al 342-4141-411. Affluenti di qua, affluenti di giù, affluenti di sinistra, di destra. Un affluente di sinistra lo sto percorrendo in questo momento perché sto andando dal Lago Maggiore fino a Pavia. Ma mica dice il nome, ignorante.
1: Pure quello volevamo
0: asino,
1: sapere.
0: Asino.
2: Ah, France, hai dimenticato Dato il Moltar Sospiro.
1: No, allora non confondiamo la lana con la seta. I fusi come immobile del Mortal Sospiro, quello è il 5 maggio. Cara signora, no, non confondiamo il 5 maggio con la morte di Ermengarda, il corona del Chiatto Quarto, perché qui proprio non ci
0: ma
1: siamo.
0: Ma continui a sbagliare, oggi è 20 maggio, che dici?
1: Certo, i fusi, dai, Dato il Mortal Sospiro, Ermengarda, ma tornate a studiare, va, che è meglio. Da oggi mi arrabbio io.
0: È detto da Francesco Allegretti.
1: Ecco, è tutto dire.
0: In riga,
1: no, scherzo, ovviamente. Ma sì.
0: No, sì, serio.

0: Lenny Kravitz, are you gonna blow my way su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TG Con 24 arrivano tra poco.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 8.
8: It's 8 a.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buongiorno da Ester Oletto. La visita di Putin in Cina, di relazione incrollabile nonostante le dure prove, parla il presidente Xi, che invoca l'immediata fine delle ostilità in Medio Oriente. Per il leader russo la cooperazione con Pechino un pilastro fondamentale per la stabilità internazionale. Il Pentagono ridurrà da 4 a 3 le brigate in Europa, mentre Donald Trump dà un nuovo ultimatum all'Iran: 2 o 3 giorni, poi concluderemo il lavoro. Non avrà armi nucleari. Dal G7 delle finanze a Parigi l'imperativo a riaprire lo stretto di Hormuz e risolvere il conflitto. Israele conferma di avere bloccato tutte le 77 navi della Global Sumud Flotilla verso la striscia di Gaza. Trattenuti 430 attivisti, 29 sono italiani, tra cui il deputato pentastellato Caro Tenuto. Il ministro Tajani chiede che venga assicurata la loro incolumità. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Venerdì in Consiglio dei Ministri, annuncia Giorgetti, sarà

0: Hanno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Resta in carcere il Cudri, il 31enne che sabato si è lanciato alla guida della sua auto contro i passanti a Modena. Un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, per uccidere più persone possibile. Si legge nell'ordinanza con cui il giudice ha convalidato l'arresto. Calcio, il Monza batte Juve Stabia nella gara di ritorno delle semifinali dei play-off di Serie B e nell'ultimo atto che vale un posto nella massima serie troverà la vincente di stasera tra Palermo e Catanzaro. Ciclismo, Filippo Ganna vince la 10ª tappa cronometro del Giro d'Italia ed eguaglia Merckx. Tennis, Alcaraz salterà anche Wimbledon, il polso non è ancora guarito. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, diciamo, certo.
1: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Traffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 un incidente crea code tra Vasto Nord, Casal Bordino e Vasto Sud in direzione Bari. Un altro incidente viene segnalato lungo la 12 tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. Sull'Autosole coda di 5 km per un veicolo fermo tra Firenze Nord e il Bivio a 1 variante. Per traffico invece code a tratti tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest di Milano. Lungo la 11 traffico rallentato tra Prato Ovest e il Bivio per la 1 Milano-Napoli. Anche sulla statale 7 via Appia ci sono rallentamenti tra Ciampino, statale 217 via dei Laghi e via di Capannelle. Infine sulla 56 tangenziale di Napoli coda per traffico intenso tra Vomero e Camaldoli verso l'allacciamento di Ramazione Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
5: Ieri è venuto a Milano per presentare il suo libro Live on Stage e noi eravamo graditi, non lo so, eravamo ospiti di quella, anzi abbiamo pure partecipato, quindi
6: sì,
5: una
6: sì.
5: Parte della colpa era nostra,
6: esatto,
5: di aver rovinato un'ora della loro vita.
6: Povero Antonello.
5: A quelli che sono venuti qui.
6: Ma oggi si vendica, perché
5: sì,
6: ieri
5: sì,
6: tutti i sorrisi e abbracci,
5: sì,
6: grazie
5: sì.
6: A me che bello.
5: Sì, perché non ha ripreso il treno, no, si è fermato qui a dormire, a scrocco naturalmente, e adesso sta per entrare nello
6: sì,
5: studio.
6: Entrerà con un trolley nel quale c'è tutta la sua collezione di rompole,
5: esatto,
6: che
5: sì.
6: Ieri non ha portato per questioni esatto. Di decenza.
5: Ma
6: ovviamente.
5: Tutto questo non è una gran notizia, la notizia qual è?
6: Te la do io. Free ticket, perché a noi di Virgin Radio sempre caro fu quell'ippodromo Snaila Maura, dove nessuna siepe dall'ultimo orizzonte il guardo esclude
5: adesso.
6: Perché ovunque tu ti metti all'ippodromo Snaila Maura ti godi un grande spettacolo, giusto?
5: Se poi sono i System of a Down e Queens of the Stone Age, hai capito?
6: Meglio System of a Down, Queens of the Stone Age. 800-324-330 lunedì 6 luglio, veloci
5: veloci, due biglietti per voi, 800-324-330.

0: White Lies, to Lose My Life in Rock and Talk su Virgin Radio. Ecco, se dovessi dire una bugia bianca, in pratica Simone se l'è meritati questi biglietti, ma non è così.
1: No, adesso vediamo se se li merita. Ciao Simone!
0: Simone!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, da dove? Da dove chiami?
2: Siamo da Rivolta d'Adda.
1: A chi si è rivolta?
0: Rivolta d'Adda.
1: Ah, ma soprattutto, soprattutto, l'Adda. È uno dei 141 affluenti del Po, vero? Occhio come rispondi, perché ti stai giocando i biglietti.
2: Assolutamente sì.
0: Sì, beh, sì, tu, tu nel dubbio tu dici sempre di sì, Simone. Vabbè, tanto vabbè, male che vada,
1: vabbè,
0: è un no.
1: Vabbè, ecco. Vabbè. Allora vabbè. Vai ad ascoltarti System of a Down e Queens of the Stone Age con chi?
2: Probabilmente, anzi sicuramente con la mia compagna Alessandra e... basta.
1: E basta, te ne diamo due.
0: Bravo.
1: Ho capito.
0: Oh, una persona finalmente che ha subito le idee chiare, perché ci sono tanti ascoltatori che quando... viene chiesto loro con chi andrete e non hanno iniziano così,
1: non sanno se andare con la propria ragazza,
0: esatto,
1: con il ragazzo,
0: esatto,
1: iniziano o con l'altro
0: a dubitare,
1: o
2: esatto. Anche perché rischierei la vita probabilmente.
1: Mena, quella mena.
0: Va bene, va bene Simone, allora divertiti, perché sarà davvero un grande concerto. System of a Down, immaginali, immagina anche la potenza dei Queens of the Stone Age sullo stesso palco, Ippodromo Snella Maura, Hay Days, 6 luglio. Buon divertimento!
1: Buon divertimento all'Ippodromo, facci a cavallo!
2: Mille,
1: ciao! Ciao!
2: Grazie, ciao, ciao, ciao!
1: Ciao!
0: Come ci deve andare l'Ippodromo?
1: No.
0: No, questa è una battuta che piacerebbe ad Antonello.

0: Paul McCartney, Ringo Starr su Virgin Radio e fra poco addirittura Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
11: La spesa intelligente.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Amore, mi racconti una storia?
18: Va bene, dai.
19: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
20: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
21: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
22: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
21: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
23: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
24: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
25: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
26: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
0: Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
18: Puntata del mercoledì, stavo per dire giovedì, e invece è ancora mercoledì, mezza settimana, con il nostro Antonello Piroso qui in studio a Milano, pronto ad accendere insieme a noi i riflettori sull'attualità.
6: Rock and Talk.
27: Buongiorno Antonello.
28: Buongiorno, buongiorno. L'attualità, intanto devo ringraziare, voglio ringraziare tutti coloro che ieri sono venuti alla nostra presentazione del libro. Lo dico dai microfoni di Virgin Radio, perché la quasi totalità di coloro che erano lì poi diceva: vi ascoltiamo tutte le mattine, no? Quindi non erano lettori, o meglio, erano lettori, ma soprattutto prima ancora erano nostri ascoltatori. Quindi a tutti loro grazie di cuore. Più o meno ce la siamo cavata, mi pare, è stata una piacevole chiacchierata, e per una volta tanto non voglio, come dire, insolentire il Doc e l'Allegretto, ma ringraziare Maurizio Faulisi e Francesco Allegretti per aver insieme a me presentato il libro, ma soprattutto aver portato la loro testimonianza come lettori del libro, ma soprattutto nel caso di Maurizio ad esempio come figlio e come padre, e Francesco, tra l'altro Francesco devo dire mi aveva inviato, posso dirlo, una serie di spunti davanti ai quali il Cavaliere Nero si inchina.
27: Guarda, se ci paghi ne facciamo altre.
28: Chapeau, grazie. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: E questi erano gli Offspring con Make It Right su Virgin Radio.
1: Antonello.
2: Allora, tra l'altro voglio dire una cosa. Ieri, prima di partire da Roma per venire a Milano, sono passato a salutare degli amici organizzatori di un convegno sulla cybersicurezza, dove tra l'altro è stato esibito un umanoide con le mie sembianze, sembravo io. No, scherzi a parte. Ma siccome l'argomento è serio, merita un attimo di approfondimento, ne parleremo domani. Veniamo all'oggi. Allora, per stare sulla strettissima attualità, ci sono alcuni spunti che sottopongo alla vostra attenzione. Il primo è che la maggioranza di centrodestra, così unita, così coesa, no? Mentre la sinistra è sempre spappolata, in realtà, come dico sempre, la legge elettorale con cui andiamo a votare, e siamo andati a votare anche alle ultime elezioni, adesso vedremo cosa succederà con la prossima, impone ai partiti di allearsi in ammucchiate che servono soltanto a vincere le elezioni. Poi governare è un'altra questione, governare andando sempre d'accordo tra alleati diversi è complicato, ieri se ne ha avuto la conferma, perché dopo che era stato annunciato che l'Italia avrebbe come gli altri sottoscritto l'aumento delle spese al 5%, ieri è stato presentato dalla maggioranza di governo un emendamento che diceva al governo no, torniamo indietro, rivediamolo, forse il 5% è troppo, succede un putiferio, dopodiché l'emendamento viene ritirato, ma ormai la frittata era fatta, perché quale frittata? Che l'immagine di questo, no, il centrodestra unito come un solo uomo, anzi come una sola donna, non esiste, ma lo sappiamo, cioè è tutto finto. La Lega sta tirando a fare la sua partita, Matteo Salvini ha in mente il suo percorso in vista delle elezioni e gli altri in qualche modo si arrabattano. La seconda cosa, diciamo, di strettissima attualità è la vicenda della flottiglia. Allora, la flottiglia, il ministro degli esteri italiani si è attivato per gli italiani, anche perché in sostanza gli ultimi aggiornamenti sono che li hanno presi tutti, li stanno portando in Israele e poi da lì, no, verranno espulsi. Con l'aggiunta, secondo quello che dicono alcune testimonianze, no, dei militari israeliani che avrebbero sparato con pallini di gomma, tutto in acqua internazionale, tutto disdicevole, tutto criticabile, tutto censurabile. Quante volte abbiamo detto che il governo di Netanyahu e l'esercito che dal governo di Netanyahu dipende fa un po' quello che gli pare e nessuno, no, sembra, non solo l'alleato americano, figura Trump va dietro Netanyahu, non il contrario, ma neanche i paesi arabi, quelli anche che hanno ancora i rapporti con Israele, perché non nascondiamo, cioè sembra che Israele sia l'unico, laggiù da solo, tutti intorno. No, la Giordania c'ha i rapporti diplomatici, l'Egitto c'ha i rapporti diplomatici, bisognerebbe interrogarsi sul ruolo dei paesi arabi nella risoluzione della questione palestinese, va benissimo. Però io, come al solito, scusate, cerco di ragionare con la mia testa e se qualcuno poi non condivide, pazienza. Ma io continuo a sostenere, la flottiglia, per carità, la flottiglia, l'esposizione mediatica della flottiglia. Stamattina leggevo un'intervista a uno degli attivisti che diceva lo stiamo facendo per scuotere le coscienze. Oh, ragazzi, però se dopo 3 anni che non facciamo altro che parlare di Gaza, facendo vedere immagini terribili di civili morti, bambini morti, il mondo ancora non si è scosso, beh, forse dobbiamo farci una domanda, non sull'efficacia della flottiglia, ma appunto perché il mondo... Poi quella questione lì ancora non è stato in grado di risolverla. E pensiamo di risolverla con la flottiglia? Ma che così... Diamo una testimonianza... Va benissimo. Io al mio prossimo, ieri ne parlavamo, no? Riconosco il diritto di fare e di dire, nei limiti della legge, quello che gli pare. C'è stata la seconda flottiglia? Ce ne sarà una terza? Ce ne sarà una quarta? Ma la domanda, per quanto mi riguarda dal lato pratico, è una sola. Tutte queste iniziative come si traducono in un vantaggio per i civili palestinesi, i quali la più parte credo ignorino che c'è la flottiglia? Quindi se questa iniziativa sul piano pratico dei civili palestinesi non porta a casa alcun risultato, scusate la domanda banale, ma a cosa serve? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: su Virgin Radio Rock and Roll tutta la notte, ma anche tutto il giorno. Rock and Roll All Night, i Kiss su Virgin Radio.
1: E con Antonello Piroso torniamo a noi.
2: A noi, allora, è arrivata la notizia che Carlos Alcaraz non farà neanche Wimbledon, quindi ha saltato gli internazionali di Roma, non farà il Roland Garros e non giocherà, l'ha scritto lui, neanche Wimbledon. Quindi il problema all'avambraccio destro evidentemente è più serio, è più grave, purtroppo, purtroppo lo dico non solo perché sono un estimatore di Alcaraz, ma sono un estimatore del duo Alcaraz-Sinner, cioè io li vedo come Nadal e Federer, è vero che poi è arrivato anche Djokovic, però per capirci, no, il dualismo, e credo che sia una cosa che anche per quanto riguarda Sinner sia una notizia che non gli fa piacere, perché avere, no, un antagonista come Alcaraz, l'ha sempre detto Sinner, serve da stimolo anche a Sinner per innalzare il livello della sua preparazione, del suo impegno. Non con questo, ovviamente Sinner non vuole dire che gli altri tennisti non valgano niente, assolutamente, però è del tutto evidente, basta andare a vedere i numeri della classifica mondiale dei tennisti, lo sapete, la classifica viene aggiornata ogni volta, una volta alla settimana, in base ai punteggi ottenuti nei diversi tornei. Alcaraz e Sinner stanno sopra i 10.000 punti, il terzo sta a 5.000, quindi il distacco è macroscopico. Detto questo, ci possiamo solo augurare per Sinner e per il tennis che Alcaraz torni quanto prima a giocare. Poi devo dire che sto ragionando su quello che è successo, lo dico velocemente, alla premiazione di domenica agli internazionali, perché era stato ufficialmente detto ed era stato ufficialmente invitato a premiare il vincitore Adriano Panatta. E poi invece la premiazione è avvenuta ad opera del Capo dello Stato e davanti al Presidente della Repubblica non v'è chi non veda che tutti si inchinano. Giustamente, è il Capo dello Stato, premia. La cosa che mi incuriosisce e su cui ragionerò e cercherò di approfondire per capire un po' meglio è che il Presidente della Fede del Tennis, Binaghi, cognome che sembra padano ma invece Binaghi è sardo, ha rivendicato dopo che l'idea di dire al Capo dello Stato di premiare Sinner è stata sua un secondo dopo che Sinner ha vinto. Quindi è stata una decisione presa su due piedi, quindi Mattarella non ne sapeva niente, Mattarella ha detto va bene, probabilmente Mattarella credo ignorasse che era stata ufficialmente presentata l'opzione Panatta come colui che premierà il vincitore, e quindi il Capo dello Stato, invitato dal Presidente della Federtennis, giustamente ha detto va bene. Ma Panatta gliel'hanno proprio detto all'ultimo, credo. Ma è possibile che questa idea di far premiare il Capo dello Stato, no, di dire al Capo dello Stato vuole essere lei, signor Presidente, saremmo onorati se fosse lei a premiare, sia nata lì per lì? Cioè, quando il Capo dello Stato ha detto verrò a vedere la finale, a nessuno in Federtennis è venuto in mente di dire beh, intanto l'abbiamo chiesto a Panatta di premiare il vincitore, però certo se c'è Mattarella forse è il caso di chiederlo a Mattarella. Allora chiediamo a Mattarella, avvertiamo Panatta che c'è un cambio di programma. No, sarebbe stato tutto nato lì immediatamente un secondo dopo la vittoria di Sinner sul campo. Che poi la domanda che mi viene a me, che sono il franti del libro cuore, il cattivo, no, il perfido per antonomasia, ma se non avesse vinto Sinner e avesse vinto lo straniero, chi l'avrebbe premiato? Mattarella o Panatta? Capite che c'è qualcosa, come dire, o che non torna o che mi suona vagamente stridente. Approfondirò, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Stars, questi erano i Cranberries e voi siete in Rock and Talk
1: con Antonello Piroso.
2: Dunque, ieri si diceva, tra l'altro nella chiacchierata che abbiamo fatto con Francesco e con Maurizio a proposito del libro, ma abbiamo citato Flaiano, è un famoso articolo di Flaiano, il quale si era divertito nel 1968 a mettere in fila i titoli dei giornali dell'epoca. Se questo testo di Flaiano lo riuscite a recuperare, se non ce la fate vi do una mano, ma insomma, di Flaiano il web è pieno anche di aforismi che non sono suoi, ma va bene. Noterete che il sarcasmo di Flaiano nel 1968 sarebbe assolutamente utilizzabile oggi, perché i titoli del 1968 dei giornali sono praticamente identici ai titoli di oggi. All'epoca c'era la crisi del canale di Suez, oggi c'è la crisi del canale di Hormuz, il prezzo della benzina, l'inflazione, le proteste dei sindacati, le liste d'attesa negli ospedali, i trasporti che non funzionano, cioè, uguale. Che uno dice, ma tra il 68 e oggi è passato qualche anno, beh, insomma, sì, 58, quindi fate un po' voi, è il mondo, e il mondo gira sempre la stessa maniera. Per fortuna che, ed è un flash, che a risollevarci il morale arrivano notizie di questo tipo, cioè un signore che viene fermato al posto di blocco dei carabinieri, addirittura scappa, c'è un inseguimento, poi cara grazia che non gli hanno sparato, e poi il rifiuto di uscire dall'auto. Finché i militari della DOE, per tentare di salvarsi, avrebbe millantato parentele potenti, tutte false. Cioè questo signore, che è un attore, l'attore Marco Montingelli, è sceso dalla macchina e ha detto «Sono il nipote di Salvini». Poi ha detto «No, sono il nipote di Piantedosi», manco lui sapeva, «comunisti di M», proprio come ieri, no? Vi ricordate il famoso M? Cioè Piroso, comunista di M, o Piroso fascista di M, sempre di M. Ma comunque, la sparata che i carabinieri che lo fermano, chi è l'attore Marco Montingelli, il padre giornalista Rai, e la carriera. Vabbè, come dire, se voleva guadagnare il famoso minuto di notorietà, c'è riuscito perfettamente. Così parlò

0: With You, i Muse del 2026, li avete ascoltati su Virgin Radio.
1: E quindi noi siamo ai saluti con il nostro Antonello Piroso.
2: Sì, e visti i commenti, ovviamente come al solito spaccati a metà fra quelli che sono d'accordo e quelli che non sono d'accordo con me, meglio così. Io ho sempre detto che sono contro il pensiero unico, anche il mio, quindi va benissimo se le critiche sono espresse in maniera urbana, educata. Anzi, magari ci sono anche critiche che ti fanno riflettere. Chiudo con un'ultima provocazione. A me va benissimo se ci sono persone che ritengono che organizzando una flottiglia si aiuti i civili palestinesi e la risoluzione del problema, e quella sia una delle strade per la risoluzione del problema. Mi auguro che prossimamente qualcuno organizzi una flottiglia per andare nello stretto di Hormuz, liberarlo e magari far cadere il regime degli ayatollah iraniani, dei Pasdaran, quelli che impiccano i gay e uccidono le ragazze che non si mettono il velo. Così, giusto per ricordare che oltre a Israele, ad esempio, c'è anche l'Iran. Poi ci sarebbe la Cina, poi ci sarebbe la Russia. Non si finisce più. Ma invece io finisco qui. Grazie Maurizio, grazie Francesco ancora per ieri, grazie a tutti. Siete la Resistenza. Ci sentiamo domani.
0: Ciao. A domani, ciao.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio. In the
7: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: Pronti per ordinare?
17: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
18: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
19: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
20: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
21: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
22: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
23: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
24: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
23: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
25: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
23: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
25: Questa è la via.
23: Dal 20 maggio al cinema.
26: Ufficio cose smarrite?
27: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
26: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
27: Mi sento già più carico.
26: Info su toyota.it.
28: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
29: Virgin Classics 1978.

0: Questi erano i Police del 1978. Di sicuro Sting non avrebbe mai potuto fotografare questa Roxanne con uno smartphone, no? E soprattutto allora Roxanne no. Secondo me si sarebbe non poco imbestialita e l'avrebbe preso a schiaffoni. Perché, e comunque a volte, sai, tirare fuori il telefono e fotografare tutto quello che abbiamo di fronte senza domandarci se sia lecito o meno potrebbe essere un'invasione sgradita della privacy altrui.
1: Basta chiedere con educazione.
0: E con educazione, una persona come Paul McCartney, che non a caso è Sir, con tanto di titolo assegnatogli dalla corona inglese, nel corso di una chiacchierata con un podcast ha spiegato il motivo per cui lui si rifiuta di fare foto con i fan. Tu sapevi che Paul McCartney non fa foto con i fan?
1: No, ma mi stupisce. Allora, io capisco la sua posizione, perché povero uomo, come tante altre rockstar, girare per strada non deve essere così semplice, insomma. Cioè, per arrivare dal panettiere ci metti 2 ore perché devi fare selfie con tutti i passanti. D'accordo.
0: Noi ieri abbiamo fatto, per esempio, dei selfie con gli ascoltatori, giusto?
1: Sì. Ecco. Per fortuna non erano migliaia.
0: Eravamo contenti, sì, tra l'altro, di farlo.
1: Soprattutto erano lì per Piroso, quindi hanno chiesto più a Piroso che a noi, però anche noi siamo stati. A me fa
0: sì,
1: piacere.
0: A un certo punto ho detto: io pure voglio passare, gomitate.
1: Io mi mettevo dietro Piroso per farmi fotografare. No, ma il punto è che è comprensibile.
0: No, spieghiamo però la posizione di Paul McCartney. Ma lui ha rilasciato una dichiarazione. In realtà,
1: dice
0: questo. Allora, ora secondo me il problema è che a lui non piacciono molto questi smartphone invasivi, perché dice: ora ci sono i telefoni, se incontro qualcuno subito allunga la mano verso il telefono, io dico mi dispiace, non faccio foto. Ed oggi, dice lui, questa cosa è radicale, l'ho detto anche ad Oprah, e lei mi ha detto tu non fai foto, io ho risposto no, e lei perché? Io perché non voglio, è semplice così. Ha ragione, uno può anche non volerle fare le foto. Cioè, non è automatico che se tu tiri fuori il telefono chiunque debba venire lì a sorridere. Mi sembra un ragionamento corretto.
1: Ora,
0: bravo Paul McCartney.
1: Fra pochi giorni uscirà il suo nuovo album, andrà in giro ancora di più che di solito, insomma. Cui occasione di incontrare persone a cui dire no! La foto non la faccio, ne avrà tanti. Quindi, quanti no tirerà fuori nei prossimi giorni?
0: Ecco, Paul. Forse sì, in,

0: Nuovo singolo, beh, nuovo fino a un certo punto perché è uscito a marzo, Deep dei Blackstone Cherry. Il Kentucky produce ottimo bourbon, ma anche delle notevoli band come appunto i Blackstone Cherry che arrivano da lì. E noi non andiamo lì, andiamo da qualche altra parte, ma comunque ce ne andiamo.
1: Ma hai fatto venire voglia, guarda, di salsa barbecue, di patatine fritte, di pollo con sto Kentucky, guarda. Ma
0: io alle dico, 9, ma... alle 9.
1: Sì, perché poi quando tu tiri fuori roba da mangiare a quest'ora, ogni piatto va bene.
0: Andiamo
1: al
0: bar allora.
1: Andiamo
0: dai.
1: Al bar, andiamo. Dai, vediamo cosa si mangia. Stamattina ci sentiamo domani alle 6.30 puntuali su Virgin Radio.
0: Godetevi Alteria, ciao!
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 9.
3: It's 9 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Il Pentagono taglia una brigata di combattimento in Europa da 4 a 3, 5.000 soldati statunitensi in meno e niente Tomahawk. La misura rientra nel programma America First, ma viene assicurato non comprometterà i piani di difesa dell'alleanza. I rapporti tra Pechino e Mosca stanno entrando in una nuova fase caratterizzata da maggiori risultati e uno sviluppo più rapido, afferma il presidente cinese Xi Jinping, che ha ricevuto l'omologo russo Putin nel grande palazzo del popolo. Definisce inopportuna la ripresa delle ostilità in Medio Oriente. L'operazione militare israeliana contro la Sumud flottiglia a 100 miglia da Gaza. 430 attivisti fermati e portati al porto di Ashdod, tra loro 29 italiani. Accusano 6 delle 77 barche colpite con proiettili di gomma. La replica, usati mezzi non letali, nessun ferito. Iniziate le immersioni per il recupero degli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. La figlia della professoressa Montefalcone e la ricercatrice Odennino. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Si rafforza la pista dello smarrimento in grotta. A Modena il Cudri voleva la strage per il giudice che ha convalidato il fermo del 31enne. Non ha agito per i suoi disturbi psichici e non è terrorismo. Sabato l'uomo ha falciato con la sua auto a tutta velocità un gruppo di passanti. Stava pianificando la fuga in Marocco. Ciclismo, Filippo.

0: Ganna vince la decima tappa del Giro d'Italia eguagliando Max per le vittorie nelle cronometro della Corsa Rosa. Tennis, Alcaraz costretto a rinunciare anche a Wimbledon. Il polso destro non è ancora guarito. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No,
1: beh, ma i nostri controlli.
2: No,
1: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Traffico.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole coda di un chilometro per un incidente tra Valdarno e Arezzo in direzione Napoli. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Milano Sud e il Bivio per la tangenziale ovest di Milano, ma per traffico. Sempre per traffico coda sulla 7 tra il Bivio per la 12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto in direzione Milano e sulla 12 tra Genova Nervi e Genova Est. Lungo la statale 456 del Turchino sono segnalati lavori tra Fado e Mele. Sulla 9 Lenate Como Chiasso coda tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Code a tratti sulla 13 tra Altedo e il Bivio per la 14 Bologna-Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
6: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon mercoledì 20 maggio. Si comincia a casa nostra. Si chiama Morning Glory, appunto. Io sono Alteria. C'è il mio super talking regia. Oggi iniziamo con un sorriso e con un bacio, un abbraccio al nostro Massimo Cotto. 20 maggio, giornata di quello che sarebbe stato il suo compleanno. Unitevi al nostro abbraccio sui social di Virgin Radio. Un bel ricordo al nostro Massimo Cotto. Insieme fino a alle ore 11 abbiamo tante cose da raccontarci, lo sapete bene. Parleremo di selfie, parleremo di jeans, parleremo di posti incantevoli dove si fanno grandi concerti e poi al solito ci perdiamo, Tocchi, dove ci perdiamo? Boh, vedremo. 342-41-41-411, questo è il numero magico per poter interagire e è tutto al posto giusto, quindi amici sapete cosa? Io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Johnny and Mary, versione placebo per iniziare questa mattina. Buongiorno, 9.07, è mercoledì 20 maggio e non mi sta funzionando la cuffia, quindi direi che è tutto giusto. Aspetta che sistemo, sono tornata, molto molto bene. Placebo, guarda, neanche a farlo apposta, il collegamento tra questo pezzo e il prossimo lo conosciamo bene, esiste, perché tra Placebo e David Bowie c'è sempre stata una bellissima relazione, o meglio, i Placebo insomma devono dire un forte grazie a David Bowie che li ha notati per prima e portati insieme a suonare in giro per il mondo, anche in Italia. Chissà se qualcuno ha mai vissuto la combo Bowie-Placebo in tour in Italia. Potrebbe essere un'occasione questa mattina raccontarci la vostra testimonianza. Parleremo tanto di musica, ma parleremo anche di api. Lo sai tanto, Kiko, oggi è la giornata mondiale dedicata alle api? È importante, le api sono importanti, sono fondamentali, non bisogna avere paura delle api. Oddio, un po' sì, bisogna starci attenti quando sei avvolto da uno sciame d'api, però è esistono ed è importante la loro esistenza. Niente, così, piccolo appunto, 20 maggio leggevo questa curiosità. Buttiamoci nella musica e tra poco facciamo un giro nella città di Londra. Adesso però Let's Dance, lui e David Bowie.

0: E Kasabian con Great Pretender. Ma guarda un po', si parlava della giornata mondiale dedicata alle api. È arrivato un messaggio da un ascoltatore, ci segue da Roma. Marco dice: Alteria, se parli di api, vai a vedere cosa è successo in stazione Tiburtina. Sono andata a vedere stazione Tiburtina, città di Roma, e praticamente uno sciame di api ha deciso di mettersi sulla pensilina dell'attesa del pullman in stazione Tiburtina, e lì si sono messe non so in quante migliaia di api. Leggevo adesso, entrando un po' nel dettaglio, che comunque non sono tecnicamente pericolose. Loro stanno scegliendo un posto come tappa del primo viaggio alla ricerca di un luogo dove fondare un nuovo alveare. Ora forse la stazione Tiburtina non è il posto migliore, vediamo se cambieranno idea, però pensa al tempismo, questa notizia di poche ore fa, neanche a farla apposta, cade sul 20 di maggio. Guarda, creo anche un collegamento con la storia del rock. Sting, leader dei Police, durante uno dei primi concerti aveva un maglioncino a righe gialle e nere orizzontali, da lì la scelta di chiamarsi, e lo hanno anche chiamato Sting, che vuol dire pungiglione, quindi in qualche modo tutto torna. Abbiamo i Police? No, abbiamo gli ZZ Top con La Grange.
1: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: rock elettrico, hi. La grunge, ZZ Top, siamo appena partiti, restiamo insieme, casa nostra, Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: 9 Hyundai i20. L'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Per molti il futuro è solo incertezza.
2: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da 1 chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Osborne, oggi 20 maggio 1867, regina Vittoria piazzava la prima pietra per costruire la Royal Albert Hall nella città di Londra, che poi è diventato insomma un luogo iconico per tantissimi eventi e anche per tanti concerti rock. Stavo cercando di ricordare Ozzy Osbourne alla Royal Albert Hall, in realtà lui come solista non ha mai suonato lì, ma se pensiamo ai Black Sabbath nel 1971, quindi siamo su Londra di Paranoid, loro dovevano fare un concerto lì, il concerto venne cancellato perché all'epoca c'era questo crescente successo dei Black Sabbath, c'era tutto questo movimento, rumore, casotto attorno al genere heavy metal, quindi quelli della Royal Albert Hall si sono un pochino spaventati dicendo no, non facciamolo live. In realtà da lì a pochi mesi lo recuperarono e fu ovviamente un qualcosa di molto importante nella storia dei Black Sabbath. Mi viene in mente una bella intervista che ho fatto qualche giorno fa e che spero di condividere, non spero, verrà condivisa con voi prestissimo qui su Virgin Radio, ai Deep Purple. Mr. Ian Paice ha detto a proposito della Royal Albert Hall, attenzione, il batterista dei Deep Purple ha detto: è un posto iconico, a onor del vero non è il posto dove si sente meglio in assoluto per noi musicisti, però bello è bello, se lo dice Ian Paice vogliamo assolutamente fidarci. Va bene, chi di voi ha mai goduto di un live o di un evento speciale alla Royal Albert Hall? Potete, dovete raccontarcelo, noi vi stiamo aspettando.

Song of the Future, you too. Stavo leggendo un po' la storia della Royal Albert Hall e dicevamo oggi la prima pietra, 1867, Regina Vittoria mette questa prima pietra, tra l'altro facendosi aiutare utilizzando una cazzuola d'oro, e leggevo che sotto questa prima pietra all'epoca misero una capsula del tempo con dentro monete d'oro, d'argento, un'iscrizione, chissà cosa c'è scritto, insomma c'è tutto un procedimento incredibile. Royal Albert Hall che poi inaugura da lì a qualche anno dopo, e vedi che la cosa che ha detto e ha raccontato qui a Virgin Radio durante un'intervista a Ian Paice di Deep Purple non è una stupidata, perché lui dice non ha l'acustica migliore del mondo. Quando venne inaugurata l'acustica era considerata terribile, al punto che un deputato dell'epoca disse: questo è il luogo perfetto per fare un discorso che nessuno possa sentire, e quindi va bene così. Poi ovviamente hanno sistemato l'acustica, hanno sistemato cose di struttura e via dicendo. Oggi è un posto incredibile, conserva al suo interno l'organo più grande e mostruoso di tutto il Regno Unito, una cosa come 10.000 canne, è uno dei più grandi nel Regno Unito. Va bene, dai, sono belle storie di rock and roll. Domanda semplice: il posto più affascinante dove avete visto un concerto, il luogo più magico che più vi ha ispirato? 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1

0: Working on a Dream, Bruce Springsteen e noi restiamo insieme e torniamo con le nostre belle storie di rock and roll.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al canto.
4: Senti come nasce il risparmio.
5: Wow!
4: Nei punti vendita Iper creiamo 2.000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
10: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
16: Ma vivo in Italia.
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
25: Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
26: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
0: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Best Rock 500, the songs that made rock history.
5: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
6: Virgin Classics
27: 1969.

Rolling on the River, il battello Proud Mary, 1969, Creedence Clearwater Revival. Questo battello, appunto, dal nome Proud Mary, che navigava sul fiume, è un battello che è esistito realmente e partiva da Memphis, collegava diverse città sul fiume Mississippi ed è stato attivo, è stato in funzione dal 1928 al 1978, quindi Fogerty, John Fogerty dei Creedence Clearwater Revival, prendendo spunto da questa barchetta, ci ha scritto sopra un grande classico del rock. E invece torniamo a noi, perché abbiamo parlato della Royal Albert Hall, luogo iconico, concerti belli, magici in questo contesto davvero speciale. Ho chiesto a voi quali sono i luoghi più belli dove avete avuto occasione di vedere live. Abbiamo una top 3, abbiamo il nostro podio, ma abbiamo anche dei posti magari non così conosciuti, speciali per davvero, tipo la Grotta di Nettuno ad Alghero, ci viene raccontato da una nostra ascoltatrice, oppure Piazza della Loggia, città di Brescia, la Piazzetta Barolo. Vedi, ci sono dei posti che diventano incantevoli, lo sono e diventano ancora più incantevoli durante un concerto. Ma a prendersi le tre posizioni, luoghi più iconici, poi ditemi se siete d'accordo, io vado un pochino anche, come dire, a statistica. Abbiamo al terzo posto Circo Massimo, città di Roma, luogo veramente speciale. Io ho visto gli Stones al Circo Massimo. Poi Teatro Antico di Taormina, citato da tantissimi di voi, ma vince a mani basse l'Arena di Verona. Devo dire che molti ascoltatori di Virgin Radio hanno voluto sottolineare la bellezza dell'Arena di Verona. Bravi tutti, come al solito ci siete e vi fate sentire. Noi continuiamo con la musica. Si picchia duro, direttamente dal Messico, le sorelle Warning, e questa è Kerosene.

0: Last Kiss, i Pearl Jam. È sempre bello immaginare Eddie Vedder che gira tra vinili impolverati in questo negozietto con vinili usati e quant'altro, trova un singolo del 1961, questo brano di Wayne Cochran, e decide di fare una cover inizialmente un po' per gioco dal vivo con i Pearl Jam, e poi Last Kiss, questa canzone che abbiamo appena sentito, viene pubblicata, pensate che viene pubblicata come brano natalizio per i fan nel 1998, diventa un successo inaspettato anche per loro e adesso entra di pieno diritto proprio nella discografia più apprezzata da parte dei fan dei Pearl Jam. Va bene, la prima ora di Morning Glory è volata, noi restiamo insieme per la seconda parte
1: on Virgin Radio. Morning Glory.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 10.
4: It's 10 a.m.
5: Sono le 10, si riparte, seconda ora di Morning Glory. Buongiorno, io sono Alteria Super Toki in regia. Quante cose che ci siamo già raccontate questa mattina, andremo avanti. Oh, abbiamo aggiornamenti anche dall'isola di Stromboli, Mick Jagger che è lì a girare un film, e la nostra ascoltatrice di ieri che già aveva visto qualcosa ci manda aggiornamenti. Parleremo di questo, parleremo di jeans, parleremo di nuovi concerti, parleremo di nuovi album, e poi lo sapete, non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

del suono dei Green Day ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Tocchi, mandiamo un saluto ai nostri amici dalla Liguria e andiamo a Genova, andiamo sulla terrazza panoramica più bella di Genova, dove leggevo questo articolo particolare che racconta dell'esistenza di qualche alberello particolarmente storto, si è stortato nel tempo a causa del vento, e questi alberi vengono simpaticamente tra virgolette chiamati gli alberi delle craniate, perché una o due volte al giorno succede sistematicamente che un passante, un turista, vada a sbattere testa contro questi alberi bellissimi che non si possono buttare giù, ma sono proprio storti, molto bassi, e camminando su questo bellissimo belvedere capita appunto spesso di buttarci la testa addosso. Succede che per evitare questa cosa hanno iniziato a riempire i rami di questi alberi bellissimi con di tutto, cioè lanterne, striscioni colorati della serie "oh, guardate in alto, guardate dove camminate, attenzione alla testa e non prendete questa crenata". Pensate che a me succede puntualmente ogni giorno, perché vivo in mansarda. Io ho una testata al giorno sulla trave in legno, e Tocchi giustamente dice: si vede, sei il solito, veramente, crenate ogni giorno. Va bene, quindi già che tiriamo in causa gli amici di Genova e della Liguria, se volete sapete che c'è la gara tra gli ascoltatori più rumorosi di Virgin Radio. Vi stiamo aspettando col vostro saluto.

0: Rolling Stones in the Stars, aspettando il nuovo album Throwing Tongues, mese di luglio. Nel frattempo ci godiamo questo bel singolo. Attenzione, perché qui abbiamo aggiornamenti. Ieri vi abbiamo raccontato che Mick Jagger si trova alle Isole Eolie, nello specifico sull'isola di Stromboli, perché sta interpretando il ruolo del guardiano del faro in un film di Alice Rohrwacher. Ci scrive un'ascoltatrice ieri dicendo: oh raga, mio cugino fa parte del cast e ci può mandare degli aggiornamenti. Sentiamo gli aggiornamenti.
1: Alteria, buongiorno. Sberbem. Volevo darti notizie su Mick Jagger, che sta, mio cugino sta girando il film. Io ho chiesto ieri e mi ha detto che sta un po' sulle sue, però è, insomma, è molto molto tranquillo.
0: Bene.
1: È venuto con l'elicottero, dice che insomma è andato con l'elicottero, ha detto: ma è un po' vecchietto. E io gli ho detto: ho capito, c'ha 82 anni. No, però ha detto bene. Quindi ecco le novità. Un bacio grande, buona giornata a tutti.
0: Baci, ciao Corinna. Che bello, vedi, abbiamo aggiornamenti dagli ascoltatori di Virgin Radio. Va bene. Potrebbe, cioè, anche Robert Plant, me lo vedo bene nel ruolo del guardiano del faro. Potevano scegliere anche Robert Plant, chi lo sa in futuro. Loro sono le Zeppelin. Thank you.

still be loving you. When mountains crumble to the sea,

0: Thank you. Il suono delle Zeppelin e noi restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
15: Sa,

0: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: L'avete riconosciuta?
11: Condotto da Enrico Papi. Con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.

Depeche Mode con Ghost Again. Oggi stiamo facendo un pochino il giro degli accadimenti. 1873 viene depositato il brevetto delle jeans. Viene fatta questa mossa da Levi Strauss. Jeans, ma tu lo sai, Toki, che ogni anno i jeans che tanto utilizziamo tutti ne vengono venduti un qualcosa come 2 miliardi all'anno e la media dice che a testa ne abbiamo 7 paia. Io rientro nella media, penso di avere 7 jeans a casa. La storia del jeans è lunghissima e molto molto particolare. Di certo possiamo dire che quando nel 1955, in gioventù bruciata, James Dean, a parte il chiodo di pelle e anche il jeans, diventa da quel momento in avanti moda poter indossare quel tipo di pantalone. C'è anche Elvis, il re del rock and roll, Elvis Presley, ma anche Bob Dylan. E poi, se andiamo un pochino più avanti, anni 60, quando c'era tutta la contestazione giovanile, il jeans diventa il simbolo della controcultura giovanile. Quindi, insomma, un capo d'abbigliamento molto utilizzato, anche molto rock, molto molto rock and roll. Va bene, giretto così anche nella moda. Adesso Skunk Anansie.

0: Quando scrivo una canzone, a volte un mese dopo non la capisco. Questo è il motivo per cui mi piace ascoltare le mie vecchie cose.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

Mumford & Sons con Here, 10:34 minuti, notizie sparse dal mondo del rock. Tocchi, leggevo che Serge Tankian dei System of a Down, che il 6 luglio arrivano in Italia durante gli High Days, concerto firmato Virgin Radio, beh, evidentemente ha proprio voglia di fare cose. Oltre al tour con i System, esce con un singolo tra pochi giorni fatto con Tom Morello, il suo amico Tom Morello. E non solo, Tom Morello ha chiamato suo figlio Roman di 15 anni e detto: dai Roman, vieni anche tu a suonare con noi. Sembra essere incredibile sto ragazzino alla chitarra, e quindi siamo curiosi di sentire questo nuovo lavoro. Serge Tankian, papà e figlio Morello, 29 maggio è la data d'uscita. Così, un giro nelle storie del rock, lo sapete, vi teniamo sempre sempre aggiornati. Adesso, Can't Get My Head Around You, questo è il suono degli Offspring.

0: Il suono degli Offspring all'interno di Morning Glory. Torniamo con un Virgin Classic firmato Doors.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
15: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
19: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
20: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
21: Carrefour. Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
22: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
21: E passiamo alla pagina sportiva.
23: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
24: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: Virgin Classics 1967.

L'AMC Times, il suono dei Doors, adesso un nuovo singolo dei Black Keys dal titolo Dove c'è fumo c'è fuoco, che è un proverbio antichissimo che dice: se circolano voci o ci sono indizi su un problema è molto probabile che ci sia un fondo di verità. Questo è il significato del titolo. Where there's smoke, there's fire, su Virgin Radio, il ritorno dei Black Keys.

0: Where there's smoke, there's fire, Black Keys. Adesso arriva Paola Mogeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo di Richard Ashcroft, di una delle melodie più malinconiche e sognanti del rock britannico anni 90. Un brano personale ed intenso che diventa una hit nell'anno in cui i Verve arrivano al successo con l'album Herman Hymns, The Drugs Don't Work. Dei Verve, di Richard Ashcroft, Simon Tong e Nick McCabe, è la storia di una band che quando tutto sembra finito trova le canzoni giuste per diventare una delle più importanti del decennio in Inghilterra. Una canzone che diventa un classico è una canzone senza tempo, ha detto Richard Ashcroft, raccontando la sua dedizione alla scrittura e il fine ultimo della musica dei Verve. Ho visto gente piangere ai nostri concerti, persone adulte, donne, uomini che lasciavano uscire fuori tutte le emozioni. Questa è una bella cosa. Nel 1995 i Verve erano al punto di sciogliersi dopo due album, A Storm in Heaven e A Northern Soul, che hanno definito il loro suono rock pieno di influenze soul e psichedeliche. Li hanno portati fino al numero 13 in classifica in Inghilterra, ma non hanno raggiunto il successo che desideravano. Due anni dopo, il 29 settembre del 97, esce Herman Hymns, che va dritto al numero 1 in Inghilterra e vende finalmente 10 milioni di copie. Un album di inni urbani che diventa un classico, 13 canzoni per entrare nella storia. I Verve entrano ai Metropolitan Studios di Londra per una session che Richard Ashcroft ha definito un'esperienza spirituale. Basta una melodia per conquistare tutti, è quella di The Drugs Don't Work, la canzone che Richard Ashcroft scrive ricordando la scomparsa del padre quando aveva solo 11 anni, o forse raccontando la noia e la frustrazione che portano alle dipendenze, o solo condividendo l'idea che in ogni situazione difficile puoi allontanare il dolore e rialzarti. Ognuno trova qualcosa nella melodia di The Drugs Don't Work e il singolo arriva al numero 1 in Inghilterra. Quello che ho scoperto scrivendo canzoni è che a volte le interpretazioni del pubblico sono ad un altro livello rispetto al mio, ha detto una volta il grandissimo Richard Ashcroft, e aveva ragione. Questa è The Drugs Don't Work, i Verve.

0: Work, il suono dei Verve all'interno di Long Playing Stories. Ogni giorno Paolo Mongeri con i suoi bei racconti. Sono quasi le 11, dobbiamo salutarci. Morning Glory, le nostre due ore in diretta a chiacchierare. Grazie, grazie, grazie perché ci siete sempre. Grazie anche a Super Toki, anche lui c'è sempre. Meno male che sei qui insieme a me. Grazie a Michele Primi. Vi lascio in compagnia di Personal Giulia con Giulia Salvi. Vi do un bacio, un abbraccio. A domani mattina. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
16: Virgin Radio.
3: Sono le 11.
17: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
3: Personal Giulia.
17: Giulia.
3: Con Giulia Salvi.
0: Every morning fino a prova contraria on Air su Virgin Radio c'è Personal Giulia con me, Giulia Salvi, insieme a voi fino alle 14. Il mio Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale, squadra al completo e tutti voi amici miei che scrivete al 342-4141-411. Sono settimane ricche queste di dirette, avrete la possibilità nelle varie dirette, oggi non a Personal Giulia ma magari qualcos'altro avanzerà nel resto della settimana, di portarvi a casa i biglietti per i metà. Poi anche il nostro sito è virginradio.it, pullula di contest, magari tra poco faremo anche un recap. Andiamo con ordine, Sum 41, partiamo con Still Waiting.

Still Waiting, loro sono i Sum 41. Abbiamo cominciato con l'energia giusta, anche perché parleremo di litigi, di faide, non se le mandano a dire due dei nostri rock ambassador, i più giovani per essere precisi, Youngblood vs Machine Gun Kelly. Io qua mi diverto, ragazzi, quando c'è il gossip che arriva dall'America, la vostra Giulia Salvi è tutta un subbuglio. Tra l'altro sono notizie proprio di un paio d'ore fa, ve ne parlo con grandissima calma. Ora Michael Stipe con Andrew Watt, I Play the Fool.

Fake Plastic Trees, loro sono i Radio e da Personal Giulia. C'è una nuova faida di cui parlare su Virgin Radio. Allora, si parla di due nostri rock ambassador che erano amici fraterni fino a poco tempo fa, Youngblood e Machine Gun Kelly. Un nuovo scontro pubblico, polemica nata da un recente post di Youngblood nel quale l'artista sosteneva che molti concerti stiano diventando economicamente inaccessibili al pubblico e che diversi artisti siano costretti a cancellare tournée a causa delle difficoltà del mercato del live. Nel messaggio il cantante parlava anche della volontà di mantenere il proprio festival Bloodfest più accessibile ai fan. La risposta di Machine Gun Kelly è arrivata immediatamente. Questo è il suo commento: hai cancellato un tour perché non riuscivi a vendere biglietti, dando la colpa alla salute mentale, e il giorno dopo sei stato paparazzato in un ristorante costoso, Pinocchio, e i tuoi biglietti per il tour hanno ancora lo stesso prezzo di quelli di tutti gli altri artisti. Chiudi quella bocca, sei viziato e presuntuoso. Ho tolto le parolacce perché ce n'erano diverse. Secondo alcuni media statunitensi, il commento sarebbe poi stato eliminato, ma ormai è troppo tardi, perché ha già fatto il giro del web. La tensione va avanti da diverso tempo. Negli ultimi mesi MGK aveva parlato pubblicamente della fine del loro rapporto, riferendosi ad un episodio avvenuto durante un podcast della famiglia Osbourne nel 24. Nel corso di una puntata, Kelly aveva accusato MGK di aver copiato lo stile di Youngblood, e in quell'occasione Youngblood non aveva difeso il suo amico, anzi aveva detto: è giusto, si capisce cosa è reale da cosa è falso. Parlando poi del rapporto compromesso, MGK aveva detto: quando qualcuno ha l'opportunità di difendere un amico e non lo fa, mi spezza il cuore. Voglio che i miei amici siano gli stessi in pubblico e in privato. Questa cosa mi ha ferito. Se pensiamo al loro passato con Travis Barker, loro ne avevano collezionati di singoli insieme, avevano fatto festa, avevano condiviso amicizie, avevano condiviso anche capitoli importanti della propria carriera. Peccato. Cure, 14 di giugno al Firenze Rocks. Questa è Fragile Fame.

0: sense
1: è. A Fragile Thing, loro sono i Cure, a Personal Giulia su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Senti come nasce il risparmio.
13: Oh, wow!
12: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
14: È permesso?
15: Ah, proprio lei!
14: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
15: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
14: E risparmia sulla bolletta.
15: Posso metterlo io?
14: È meglio applicato da un professionista.
15: Come lei?
14: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
19: La scelta giusta è il futuro.
20: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
19: La scelta giusta è l'attenzione.
20: I polli allevati sempre.

0: Sarà perché
1: le leggi le parole? No.
2: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
4: Amore, mi racconti una storia?
5: Va bene, dai. C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
8: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
9: E teniamo lo scontrino.
10: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
14: La spesa intelligente!
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

Sympathy for the Devil, Guns N' Roses 1994, a Personal Giulia. Parliamo di stile. Poco fa abbiamo ascoltato anche i Cure, da quando li conosco si vestono soltanto di nero. Anche gli adolescenti al giorno d'oggi preferiscono proprio il colore nero. Osservando una qualsiasi scolaresca di adolescenti o un gruppo di ragazzi in giro per strada più o meno dai 14 ai 18 anni, è facile notare che sono quasi vestiti completamente di nero, che è diventato il colore largamente predominante nei vestiti degli studenti, alternato al bianco in misura minore anche ad altri colori comunque neutri come il grigio e il blu scuro. Mamma di un adolescente, confermo al 300%. Non ci sono dati, ma è un fenomeno osservabile con relativa semplicità, e poi anche gli adolescenti, se glielo chiedi, confermano subito. La moda della generazione degli adolescenti di oggi è orientata verso capi molto semplici, comodi e intercambiabili, si abbinano più o meno tutti tra loro. Ci sono molte meno tendenze estetiche identificabili rispetto al passato. Quando sono stata ragazzina io, c'erano gli emo, c'erano i punk, c'erano i dark, c'erano i rocchettari, c'erano i fighetti, c'era un po' di tutto. Ecco, al giorno d'oggi, a parte due o tre categorie, più o meno si vestono tutti uguali, ma va bene così, tra poco vi spiego perché. I colori accesi ci sono ancora, ma sono una netta minoranza. Matteo Lancini, psicologo che si occupa di ricerca, formazione e psicoterapia per adolescenti, dice che il ruolo dell'abbigliamento nell'età evolutiva e adolescenziale è fondamentale per il senso di appartenenza ad una nuova famiglia sociale nel periodo in cui si comincia ad essere meno dipendenti dalla propria famiglia naturale. Quindi è un modo per farsi accettare. Noi di solito guardiamo i più giovani tutti vestiti uguali, e lo facevano anche i più grandi quando eravamo ragazzini noi, quindi è una cosa proprio generazionale, come se fossero un branco di pecoroni. Eccoli lì, sono tutti vestiti uguali, e invece no, questo è importante prima poi che un adolescente sviluppi la propria di personalità per essere accettato da un gruppo. Poi se uno guarda bene quell'accessorio o quel dettaglio che differenzia il ragazzo dall'altro, alla fine lo si trova, va bene così. Ogni tanto bisogna anche lasciarli un po' stare, questi adolescenti, secondo me. Black Moods su Virgin Radio, Time Bomb.

Chili Peppers, entro il 2026 godremo del loro nuovissimo album. Li sentiamo in sottofondo, arrivano loro, i Metallica, 3 giugno, Stadio Dall'Ara, Bologna. Avrete ancora l'opportunità nelle dirette di Virgin Radio di portarvi a casa i biglietti per questa data imperdibile. Tra poco, anzi facciamolo adesso, brevissimo recap dei contest, altri biglietti sul nostro sito virginradio.it per Sex Pistols, Linkin Park, Garbage e soprattutto i biglietti per tutto il festival della prima estate. Luxi Turna, Metallica.

0: Lux Eterna, o come dicono i Metallica, Lux Eterna, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 78.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Avete capito qual è il titolo?
16: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
19: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
20: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
18: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
21: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
22: Uno sono io!
23: Uno sono anch'io!
21: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
24: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
25: Ultima chiamata.
24: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
26: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
27: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
26: Verificare condizioni in negozio.
28: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
29: Un altro malessere?
28: No, è tornata la candida.
29: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
30: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Virgin Classics.
0: 1978.

Sultans of Swing, loro sono i Dire Straits, classicone del 78 a Personal Julia. Un paio di puntate fa abbiamo parlato di Primary Wave, una delle principali case editrici indipendenti al mondo, anzi la principale, specializzata in musica, che nei giorni scorsi ha stretto un accordo con Pete Townshend, acquisendone tra le altre cose i diritti di nome e immagine, quindi non soltanto parte della musica degli Who. Proprio l'azienda ha annunciato di aver acquistato la parte di proprietà di Aubrey Pop Powell del catalogo delle leggendarie copertine pensate e realizzate dallo studio inglese Hypnosis per artisti come Black Sabbath, Queen, Def Leppard, Yes, AC/DC, Genesis e tanti tanti altri. L'acquisizione però non riguarda le copertine degli album di Pink Floyd e Led Zeppelin, ma nel loro caso solo di oggetti di scena come i modellini di biplani utilizzati per il video di Point Me at the Sky dei Pink Floyd e le sculture originali della copertina di Presence dei Led Zeppelin, il famoso oggetto misterioso a forma di obelisco. Le cifre dell'acquisizione non sono state rivelate, ma immagino che siano veramente altissime. Ancora una volta queste aziende comprano i diritti, in questo caso sulle copertine più famose al mondo e su questi oggetti che rappresentano due delle band più famose al mondo. Per farne cosa? Per farne merchandise, amici miei. Sono tempi entusiasmanti per questi azionisti e per questi businessmen, perché dopo di ciò, dopo aver fatto un'operazione del genere, possono davvero collaborare con brand di moda, grandissime case, anche di fast fashion magari, insomma, con queste copertine possono stringere dei grandissimi patti, dei grandi contratti, senza dover più interpellare la band, che di conseguenza ha una giusta somma in tasca e cede appunto tutti i diritti. Anche perché bene o male queste cose sono sempre accadute e spesso hanno generato anche grosse cause legali. Così è risolto il problema. Ne abbiamo parlato prima di MGK, questo è Fix Your Face.

0: Real Wild Child, Iggy Pop, Personal Giulia, fine della prima ora, in arrivo TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
15: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
16: It's 12 p.m.
2: TG Com 24. Breaking news.
17: Buongiorno da Gerry Romano. Alle Maldive recuperati i corpi delle ultime due sub italiane, Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Secondo fonti locali, la professoressa Montefalcone indossava una tuta corta, non adatta a quelle profondità. Le GoPro di tutto l'equipaggio perito nelle mani degli investigatori. Putin in visita a Pechino proroga il trattato di buon vicinato e amicizia. Le parole: la Russia è un fornitore affidabile di energia, incrollabile alleanza. Così Xi Jinping, insieme contro l'unilateralismo. Per i media, la Cina ha addestrato soldati di Mosca schierati in Ucraina. Biologa accoltellata per strada a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, caccia all'aggressore. La donna, secondo quanto ricostruito, si sarebbe fermata per soccorrere un cane, poi l'ha agguato. La vittima, colpita all'addome, è stata soccorsa da un passante. Israele blocca le barche della flottiglia pro Gaza. Tra i fermati 29 membri italiani. In 87 hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il sequestro. Il primo gruppo di attivisti è stato fatto sbarcare ad Ashdod. Monito dei Pasdaran: se gli USA attaccano, la guerra si estenderà oltre la regione. Così le guardie iraniane della rivoluzione. I nostri colpi devastanti arriveranno in luoghi inaspettati. Trump non arretra. Con Teheran, le parole, presto concluderemo il lavoro. Pessimismo di Confindustria, scenario deteriorato, greggio troppo caro. Lo shock energetico amplia l'impatto sulle economie, sull'inflazione. Cala la fiducia di famiglie e imprese. Il canale del credito rischia di bloccarsi, avverte il centro studi di Viale dell'Astronomia. Queste le breaking news di TG Com 24.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, non voglio.
18: Sì, ma la nostra qualità.
19: Eh
18: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV Line,
18: certo.
20: Le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV Line!
20: Maniaci della qualità.
21: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare

diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Money Made, ACDC 2009 a Personal Giulia, seconda ora insieme per parlare anche degli U2 che preparano il loro ritorno discografico e lo fanno in grande, perché dopo i due EP a sorpresa delle scorse settimane il nuovo album potrebbe essere lanciato anche durante i mondiali di calcio. Potrebbero essere utilizzati i mondiali proprio come trampolino. Secondo indiscrezioni riportate però anche dall'affidabile sito U2 Songs, parte del nuovo materiale potrebbe debuttare l'11 di giugno a Città del Messico in occasione della partita inaugurale della Coppa del Mondo FIFA. Intanto il gruppo ha iniziato a svelare i primi dettagli del progetto. Vi ricordate il singolo Streets of Dreams, il cui video è stato girato proprio per le strade di Città del Messico, e c'è stata anche questa esibizione su uno scuolabus tutto decorato da un artista messicano. E la band ha trascorso una settimana in Messico anche per lavorare alla campagna di lancio del disco, atteso in autunno nel periodo del 50° anniversario della band. Bono e Diege inoltre hanno partecipato agli eventi conclusivi della Street Child World Cup, un torneo dedicato ai giovani che vivono in condizioni di marginalità, quindi ci sono tanti indizi che portano proprio ai mondiali di calcio. I Leap suoneranno il prossimo 17 di novembre in Magazzini Generali di Milano. Questa è I Was Never There.

Walking on the Moon, loro sono i Police, 1979, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Non so se siete come la sottoscritta, ma quando si tratta del mio compleanno, beh, per me si tratta anche di giorni e giorni, a volte tutta la settimana di festeggiamenti. Ma perché tutti stanno iniziando a festeggiare il mezzo compleanno? Ecco, io fin qui non ci arrivo. Cioè, è troppo anche per la vostra Giulia Salvi. Però è un trend interessante che sta diventando sempre più frequente, ne parliamo dopo il Royal Blood, questa è Typhoons.

0: Typhoons, loro sono i Royal Blood, tra poco a Personal Giulia, i Blur.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99
11: euro. La spesa intelligente.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
13: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
15: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Questa è la via.
13: Dal 20 maggio al cinema.
16: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta Egg Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Puoi scegliere la noia.
21: o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
0: Che confusione sarà perché...
1: Le leggi le parole? No!
22: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
23: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
22: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke.

Coffee and TV, i Blur 1999, a Personal Giulia, su Virgin Radio. Parliamo di un trend molto popolare anche tra gli adulti. Quando si parla di mezzi compleanni, si pensa soprattutto al mondo dei bambini che cercano sempre una scusa per festeggiare. Invece quella del mezzo compleanno è una vera e propria moda anche tra gli adulti. Come dicevo poco fa, io sono una grande fan del mio compleanno, lo festeggio per giorni e giorni. Il mezzo compleanno, per quanto mi riguarda, mi sembra un po' troppo. Il concetto però è semplice: 6 mesi dopo la propria data di nascita si festeggiano i 30 e mezzo, 40 e mezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre più persone stanno condividendo online proprio i festeggiamenti per i mezzi compleanni. Ma perché tutti lo stanno facendo proprio in questo periodo? Allora, qua entra in gioco la psicologia. Celebrare microeventi aiuta molte persone a percepire il tempo in modo più positivo. È un modo per dire: ok, l'anno sta andando avanti, ma comunque c'è ancora qualcosa da festeggiare. I social ci hanno messo il carico, perché i mezzi compleanni sono perfetti per diventare virali, con delle torte, con commenti molto autoironici e divertenti e dunque condivisibili. In più viviamo nell'epoca delle micro ricorrenze, quindi anniversari di relazione, anniversari di amicizia, oggi sono passati 100 giorni da, eccetera eccetera. C'è anche un altro aspetto interessante: gli adulti di oggi recuperano sempre più spesso rituali legati all'infanzia, non per immaturità, ma perché cercano esperienze emotive, leggere, che diano però delle belle sensazioni. Quindi questo è il motivo del successo dei mezzi compleanni: non servono a contare i mesi, ma soltanto a creare un momento felice. Ne avevate mai sentito parlare? Lo avete mai celebrato voi un mezzo compleanno? 342-4141-411. Complimese, insomma, micro ricorrenze in generale. Festeggiate le micro ricorrenze. Noah Kahan, il nuovo singolo è Doors.

0: Andrà tutto bene alla fine. E se non va bene, non è la fine.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Kiss Me nella versione dei New Found Glory, tra poco Personal Julia, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
3: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
2: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
3: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento. In aumento.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: L'avete riconosciuta?
12: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata su Italia 1.
13: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Virgin Classics 1984.

Summer to Fall, i Queen, 1984, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Ve lo ricordo sempre di tenere accesa la TV anche al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Tra poco parleremo anche di Mr. Mick Jagger, che reciterà nel nuovo film di Alice Rohrwacher. Insomma, ci sono tante cose che bollono nel grande pentolone dei Rolling Stones. C'è il live di Ronnie Wood al Lucca Summer Festival, c'è il nuovo album Foreign Tongues che esce il prossimo 10 di luglio. Ne parliamo con molta calma tra poco. Parliamo degli Shinedown, che sono un caso un po' particolare. Sono una di quelle band che in madrepatria, in America, sono una vera e propria istituzione. Quando c'è un live degli Shinedown parliamo di conseguenza di venue grandissime, a volte anche stadi, e di sold out immediati. La band è davvero molto molto famosa negli Stati Uniti, non che in Italia non lo sia. Diciamo che nel nostro paese passano un po' per quelli sottovalutati, non gli si è mai dato abbastanza importanza. Allora diciamo che hanno un sound tipicamente americano, di conseguenza sì, ci sono fan magari non come in madrepatria, ma sono molto molto apprezzati alla fine anche qui. E il prossimo mese di luglio uscirà l'ottavo album di studio, che si chiama semplicemente 8. Lo stiamo conoscendo già da un po', questo singolo si chiama Safe and Sound, a Personal Giulia, Shinedown.

0: il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto, allaccia la libertà!
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Best Rock 500. The songs that made rock history.
9: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 13.
12: It's 1 p.m.

Your Love Alone Is Not Enough, i Manic Street Preachers insieme a Nina Persson, dei Cardigans, a Personal Giulia. Stiamo per ascoltarci i Muse e allora parliamo proprio di Matt Bellamy e soci, che hanno lanciato una caccia al tesoro planetaria, frammenti di canzoni nascosti nei codici digitali di enormi cartelloni pubblicitari tra Sydney, New York, Los Angeles, Città del Messico, Parigi e Londra. Nel fine settimana i Muse hanno sfidato i propri fan a ricomporre un puzzle sonoro sparso per il globo. Oggi quel segreto è di dominio pubblico e del nuovo singolo, si chiama Hexagons, che è un nuovo tassello dell'attesissimo decimo album di studio The Wow Signal, che esce il prossimo 26 di giugno. Hexagons, con Matt Bellamy e compagni, segna un po' un ritorno alle radici della loro discografia, quindi si torna un po' ai primi anni 2000 e si allinea perfettamente al nucleo del nuovo disco, concepito dalla band come un manifesto che unisce mistero cosmico, speranza esistenziale e l'elettrizzante possibilità di un contatto con qualcosa di infinitamente più grande di noi. Alieni, intelligenze artificiali cosmiche, Dio, questo non è dato saperlo, però insomma i Muse hanno sempre avuto quell'occhio di riguardo nei confronti dello spazio, delle nuove tecnologie e di tutto ciò che alle volte sembra davvero provenire da un altro pianeta. Uno degli altri singoli estratti da The Wow Signal è Be With You, i Muse.

Me, lui è il boss, Bruce Springsteen, 1984, Personal Giulia, un artista amato, idolatrato, intervistato dal nostro amico e collega sempre nei nostri cuori, Massimo Cotto. Oggi sarebbe il suo compleanno. Il boss Bruce Springsteen, quando veniva in Italia, diceva: o mi intervista Massimo Cotto o io di interviste non ne faccio. Giustamente, chi meglio del nostro grande Massimo, che è sempre uno di noi e sempre lo sarà, lo ricordiamo anche sui nostri social. Chiaramente un pensiero a lui. Green Day, a Personal Giulia, Dilemma.

0: Dilemma, loro sono i Green Day, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex.
8: Conosci Meclon Lenex?
7: Meclon Lenex.
8: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Senti come nasce il risparmio.
15: Oh, wow!
14: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
16: Che confusione sarà perché...
17: Le leggi le parole? No!
18: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
18: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
20: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno!
21: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
22: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
23: Ma perché lo fai?
24: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
22: Perché non lo fai?
25: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
26: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
27: E quella lassù?
26: È la costellazione del benzinaio.
28: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
29: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
30: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
31: E i consumi?
30: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
31: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
32: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali! Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con palloni Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
33: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

Trash, Suede, 1996, a Personal Giulia. Stiamo per ascoltarci Paul McCartney su Virgin Radio e i suoi fan stanno avendo il loro momento anche col progetto dei Wings. Il leggendario Beatle ha pubblicato negli ultimi anni tanti progetti legati al suo gruppo degli anni 70, incluso il recente documentario Man on the Run, il libro molto ampio e persino un'antologia completa, la prima del suo genere, tutta dedicata alla discografia dei Wings. Ora la Rock and Roll Hall of Fame si unisce alle varie operazioni inaugurando una nuova e impressionante mostra tutta dedicata al viaggio che Paul McCartney e Linda hanno compiuto negli anni 70. Ci sono sorprese, tra cui progetti del tour giapponese dei Wings che non si è mai svolto, bozze concettuali, appunti preliminari di quelle che poi sono diventate le cover degli album, oggetti di scena, scalette dei tour e la colonna sonora dell'epico classico di James Bond, Live and Let Die. Naturalmente ci sono anche costumi dei vari membri della band e tantissimi strumenti musicali. La mostra si trova proprio a Cleveland, in Ohio, alla Rock and Roll Hall of Fame. L'esposizione Paul McCartney and Wings è stata inaugurata lo scorso 15 maggio, ma c'è tempo per vederla fino alla fine dell'anno. Paul McCartney and Ringo Starr, questa è Home to Us.

Everybody's Fool, Evanescence 2003, un bel periodo per Emily e soci che torneranno il prossimo 5 di giugno con un nuovissimo album, un bel album descritto molto bene anche sul nostro sito virginradio.it, e ci stiamo ascoltando in questi giorni anche il primo singolo estratto. Smashing Pumpkins su Virgin Radio, abbiamo parlato di come l'opera teatrale proveniente dal doppio album del 96 Melancholy and Infinite Sadness, dopo il successo degli spettacoli a teatro a Chicago lo scorso mese di settembre, approderà finalmente, sempre nel mese di settembre, ma di quest'anno chiaramente, sia in Inghilterra che in Europa. Smashing Pumpkins, Sear.

0: Sir, loro sono gli Smashing Pumpkins e tra poco Personal Julia, un classico di David Bowie.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
15: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
14: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
15: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
16: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
17: Ah, però!
18: Quando ti dicono che è misura.
17: Ah, però!
18: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
19: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
20: La fame ti fa straparlare.
21: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
22: Mamma, mi racconti una storia?
23: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
24: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
25: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
26: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
27: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
26: E teniamo lo scontrino.
27: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
26: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
28: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
29: Permesso? Che bel parquet!
30: Ha visto?
29: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
30: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
29: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
30: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
29: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
31: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
32: Una cittadina isolata.
33: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
32: Una terribile minaccia.
34: Ma che cosa? Internet è scomparso!
33: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
32: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
35: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
36: L'avete riconosciuta?
37: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
0: Virgin Classics 1972.

Ziggy Stardust, David Bowie, 1972, a Personal Giulia. Parliamo di un altro personaggio istrionico e iconico del rock, Mick Jagger, attore speciale nel nuovo film di Alicia Rohrwacher, The Three Incestuous Sisters, Tre sorelle incestuose. In italiano è più facile. Il frontman degli Stones ha accettato di recitare nel film che segna il ritorno della regista 3 anni da La Chimera. Le riprese con Jagger si stanno svolgendo proprio in questi giorni alle Eolie. Nel film Mick interpreta il guardiano del faro di Strombolicchio, padre di Kio, il ragazzo a cui dà il volto l'attore britannico Josh O'Connor, attorno a cui si stringe il desiderio inquieto delle tre sorelle protagoniste del film, che sono Jessie Buckley, fresca di Oscar come miglior attrice per Hamnet, Dakota Johnson e Saoirse Ronan. Sono un po' le tre attrici del momento. Jagger dovrebbe restare a Stromboli fino a domani. Se siete nei paraggi, cercatelo. L'uscita nelle sale per il film è prevista tra il 2027 e il 2028. Parliamo di concerti. Il 3 di febbraio 2027 gli Editors tornano all'Alcatraz di Milano e stiamo aspettando le info per quello che sarà l'ottavo album di studio per la band inglese. Intanto abbiamo il primo singolo estratto, è Call It In.

0: Parole te nel nuovo singolo degli Editors, Personal Giulia. Su Virgin Radio arriva Paola Maugeri con Long Plain Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una delle band simbolo del rock di Seattle, gli Alice in Chains di Jerry Cantrell e Lainey Staley. Una band immersa nella distorsione, nell'oscurità e nello spirito alternativo degli anni 90 che nasce nell'underground ma arriva subito al successo, perché il 1992 è di fatto un anno straordinario e gli Alice in Chains lo segnano con un singolo, Wood. Tutto comincia a Seattle nel 1987 quando il chitarrista Jerry Cantrell incontra Lainey Staley, voce potente, ragazzo dannato che ha lasciato la sua famiglia molto religiosa e praticamente vive in uno studio di registrazione, il Music Bank, che sta aperto 24 ore su 24. La sua voce sembrava quella di un motociclista di 100 kg, ha detto Jerry Cantrell. Non potevi immaginare che fosse quella di un ragazzo così fragile. Jerry Cantrell è figlio di un veterano del Vietnam, è cresciuto ai margini e ha trovato se stesso nella copia coreana di una Fender Stratocaster comprata per pochi dollari dopo aver lavorato consegnando i giornali nella periferia di Seattle, lo stesso lavoro che faceva il suo amico Chris Cornell. Jerry Cantrell e Lainey Staley, due outsider che si esprimono con un muro di suoni e distorsione, accordi nella tonalità drop D e melodie scintillanti in cui Lainey Staley scava in profondità nei suoi lati oscuri. Vivono insieme ai Music Bank, suonano tutto il giorno, registrano il primo album Facelift nel 1990, partono in tour per 2 anni, partecipano al film Singles che mostra al mondo cosa succede a Seattle e il 29 settembre 1992 arrivano al numero 6 in classifica in America con il secondo album, Dirt. Il primo singolo si intitola Wood, è un pezzo definitivo degli anni 90, un omaggio ad Andrew Wood, cantante dei Mother Love Bone, scomparso nel 1990, che solo un altro eroe tragico come Lainey Staley poteva fare. Lainey era bellezza, tristezza e inquietudine, era unico perché i suoi demoni erano nella sua voce, ha detto Billy Corgan. Alice in Chains avevano una capacità di comunicare incredibile, ha detto invece Dave Grohl. Quando li ascolti, ogni loro canzone diventa parte del tuo DNA. Hard rock e claustrofobico, un suono che unisce la potenza del grunge e l'introspezione ipnotica del dark. Questi sono gli Alice in Chains con Wood.

0: Wood, Alice in Chains, raccontati da Paola Maugeri con Long Plain Stories, appuntamento che torna in una nuova veste con un nuovo artista alle 17.50 su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Allora, amici miei, se volete riascoltare questa di pillola, vi basta andare sul nostro sito virginradio.it. Dalla vostra Giulia Salvi è quasi tutto. Saluto e ringrazio Darren Bassi in regia, Riccardo Bucero per la parte autorale. Vi lascio con Katy, Personal Giulia. Torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo.

0: la cassaforte, apri la cassaforte.
1: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Morning Glory. Morning Glory.
9: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 14.
12: It's 2 p.m.

Mercoledì 20 maggio e ritorniamo, sono le 14 in diretta su Virgin Radio, sempre qui, sempre in questa settimana un po' speciale perché sappiamo che il nostro Ringo è andato in America e allora ci sono io con voi che sono Catti Passa, resto fino alle 16 come sempre. Revolver resta qui in modalità speciale con Tocchi però in regia a guidare questa grande macchina. Io vi ricordo subito il nostro numero in diretta anche solo per mandarci qualche saluto, quello che volete, poi starà a noi leggervi chiaramente in diretta qualcosa di legale possibilmente di educato. 342 41 41 41. Quello che ci piace fare qui è ascoltare un sacco di bella musica, quindi riapriamo anzitutto gli amplificatori con Next to You degli Offspring.

degli Offspring. Era il 2005, diciamolo qui in diretta su Virgin Radio, che Dexter Holland è veramente un personaggio che ci fa sempre, ci dà sempre qualche cosa di curioso, di particolare. Questa per esempio è una cover ad altissima energia, in pieno stile Offspring, però dei Police, ed è stata pubblicata dagli Offspring appunto nel 2005, pensate, all'interno della raccolta Greatest Hits,

originariamente come traccia nascosta. Poi però è arrivata talmente tanto al pubblico, è piaciuta talmente tanto che gli è toccato farla anche dal vivo. E a proposito di live, noi vi rimandiamo sempre al nostro sito virginradio.it. Io vi ricordo che per il mese di novembre è previsto il grande ritorno dei Pretty Reckless, che stiamo ascoltando insomma con un nuovo singolo. Taylor Momsen sta facendo un bel percorso di crescita ma anche di racconto di quello che è stato il suo passato. Sicuramente questo primo singolo dell'album Dear God racconta l'autodistruzione e poi il passaggio dal divertimento all'incubo, una cosa che per sua stessa ammissione ha vissuto molto nella sua epoca più giovane, diciamo, posto che di giovane si tratta tutt'oggi. Però lei ci racconta: quando ero ragazzina effettivamente l'autodistruzione è stato uno dei concept che ho dovuto guardare, su cui mi sono dovuta proprio affrontare. Il video tra l'altro l'ha diretto proprio lei, è molto particolare, andate online a guardarvelo. Nel frattempo appunto la data ve l'abbiamo detta, quindi li ascoltiamo qui in diretta su Virgin Radio, i Pretty Reckless, questo è When I Wake Up.

Love Strikes Again, i grandi, grandi, grandissimi Smith, diciamolo, perché gli Smiths poi ci ricordano sempre che in 5 anni si può scrivere e come la storia del rock. Vi ricordo subito che Morrissey, che tra le altre cose tra un paio di giorni, il 22 maggio, fa gli anni proprio come me, Toki, lo sai, il 22 maggio compio gli anni il giorno di Morrissey e ne vado abbastanza fiera, devo dirlo. Quindi, dicevamo, sarà dal vivo 19 luglio a Cernobbio, in provincia di Como, e poi sarà invece il 21 di luglio ad Asti, in piazza Alfieri. Quindi veramente belle notizie per i fan degli Smiths, perché comunque Morrissey porta sempre dal vivo uno spettacolo dignitosissimo. A proposito di arte, poche ore fa leggevo che Pollock, un grandissimo pittore astratto, è entrato ufficialmente nel club dei 100 milioni, a 181,2 milioni di dollari precisamente. Infatti è stato venduto a New York Number 7, il dipinto del 1948, appunto, il suo quadro, che è un'opera con cui lui finalmente si libera dalle catene della pittura convenzionale da cavalletto e ne produce uno dei primi dipinti veramente più astratti nella storia della sua pittura. Fateci sapere se vi piace anche l'arte, la pittura. Il nostro numero è sempre quello, 342 41 41 411. Intanto su Virgin Radio in diretta tornano gli U2 con Song of the Future.

0: Song of the Future degli U2 in diretta su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Mercoledì 20 maggio, noi continuiamo in questo mese pieno di fiori e pieno di musica. Quando si tratta di essere in diretta su Virgin Radio, sono che ti passa tra pochissimo, vi porto nel passato ed andiamo ad un Virgin Classic del 1977.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E ora passiamo al cancro.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Sa,

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Avete capito qual è il titolo?
4: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
11: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
12: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Virgin Classics 1977.

Like a Hurricane, Neil Young, che nel 1977 ci raccontava attraverso questo Virgin Classic di quella volta in cui è stato letteralmente investito come un uragano, vedendo nel retro di un bar la ragazza dei suoi sogni. Tu, ti è mai successa questa cosa, Toki? Sempre, tutti i giorni, giusto? Esatto. A noi piace passare dai grandi nomi come quello di Neil Young, che peraltro sappiamo a novembre 2025 aver compiuto la bellezza, davvero la bellezza di 80 anni, alle giovanissime proposte nuove, e lo facciamo sempre dopo un bel Virgin Classic. Quindi adesso ci spostiamo verso un nome, verso un duo britannico rock, chiaramente rigorosamente punk rock, che si chiama Lambrini Girls. Loro si sono formate a Brighton, sono composte da cantante e chitarrista, Phoebe Lanni la cantante e poi c'è la bassista, e sono considerate una delle realtà sicuramente più provocatorie e politicamente schierate della scena riot girl e noise punk contemporanea, che si rifà tantissimo a quella fine degli anni 90 che personalmente da millennial mi piace moltissimo. Il nome Lambrini si ispira a un marchio economico di sidro britannico storicamente, pensate, commercializzato per un pubblico femminile e ironicamente definito dalla band come vino da bagno. I loro testi in buona chiave punk attaccano frontalmente gli abusi di potere, i privilegi sociali, e nei loro concerti diciamo che sono note per prendere proprio se stesse e muoversi all'interno del pubblico, cioè di suonare in mezzo alle persone. Loro amano il contatto coi fan, tanta roba. Ascoltiamole, siamo molto curiose, speriamo che arrivino anche in Italia. Nel frattempo, Lambrini Girls, Cult of Celebrity.

0: Volevo cantare negli stadi, ma l'incomunicabilità non era col pubblico, era all'interno della band.
1: Roger Waters. Virgin Radio, Style Rock.

One Way Ticket, i Darkness in diretta su Virgin Radio. Restiamo mercoledì 20 maggio, le ore 14.35 di questo giorno ci aiutano a ricordare un grande anniversario, perché il 20 maggio del 1997 è uscito l'album The Color and the Shape dei Foo Fighters, grandissimo capolavoro che poi veramente li consacra come grande band, perché erano usciti solo poco prima con un altro album, però è qui che Dave Grohl ha messo veramente i puntini, come si deve, per definire la band che conosciamo tutt'oggi, anche nonostante i cambi di formazione eccetera. È il primo vero album corale dei Foo Fighters. Pensate che Dave Grohl, insoddisfatto delle parti registrate dal batterista di allora William Goldsmith, decise di risuonare quasi tutte le tracce di batteria di nascosto. Questo chiaramente portò all'abbandono di Goldsmith dei Foo Fighters, e subito dopo la fine delle registrazioni il grande Taylor Hawkins entrò nella band come batterista ufficiale per il tour, rimanendovi poi fino alla sua scomparsa. Il titolo, il colore e la forma, perché questo significa The Color and the Shape, deriva da un aneddoto peraltro riguardante la manager della band, che acquistava oggetti per la casa basandosi soltanto su questi due elementi. Questo è il secondo lavoro in studio della band, pietra miliare del genere post grunge e del rock alternativo, contenente storici cavalli di battaglia come Everlong, come Monkey Wrench e come quella che stiamo per ascoltare su Virgin Radio, ovvero My Hero dei Foo Fighters.

0: E il 5 luglio li troveremo anche agli High Days di Milano. Parliamo dei Foo Fighters che abbiamo ascoltato con My Hero. E noi torniamo tra pochissimo in diretta su Virgin Radio anche con i Kasabian.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
9: Carrefour. Sun in the sky, you know how I feel.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
9: And I'm feeling good.
10: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
18: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
17: Mi hai detto che ami l'Islanda.
18: Ma vivo in Italia.
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
20: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
21: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Che confusione sarà.
23: Le leggi le parole? No!
24: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
25: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
24: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
26: Corri da
0: Catroni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

Great Pretender dei Kasabian. Sono tornati così quest'anno e li rivediamo e sentiamo in diretta su Virgin Radio. Io sono Katie Pass e resto con voi fino alle 16. Come tutti i giorni si apre la diretta qui con Revolver, solo che Ringaccio è in America. E allora eccomi qui con voi a parlare, sì, anzitutto dei Kasabian, perché ci sarà un live firmato Virgin Radio il 24 luglio al Noisy Naples Fest a Napoli, e quindi andremo a vederli lì. Anche perché Sergio Pizzorno in questo brano ha proprio dichiarato di aver parlato della sindrome dell'impostore, quindi leggere il testo di questa canzone mi ha fatto molto riflettere. Sindrome dell'impostore che ad oggi è diventato uno dei argomenti più dibattuti anche sui social, cioè ciò che pensiamo di non meritarci, l'autoboicottaggio, insomma. E tanto spesso capita che gli artisti prendano questi argomenti così di rilevanza sociale e li trattino all'interno di quello che sono le canzoni. A proposito di cose di rilevanza, ma per la salute di ognuno di noi, pensavo l'altro giorno a quanti sbattimenti ci facciamo nel cercare magari a volte metodi per meditare, per calmarci, per fermarci. Ce ne sono un sacco, è diventato un grosso marketing questa cosa, quando in realtà c'è una cosa facilissima che potremmo fare sempre, prendere come abitudine, cioè il silent walking, perché camminare in silenzio aiuta la mente. Sicuramente all'inizio succede questo, i pensieri si arrovellano, quindi tu cammini e pensi a mille cose, ai tuoi impegni, a quello che devi fare, poi però piano piano il battito del cuore si ferma, si calma, e quindi tu piano piano inizi a calmare il corpo, e tutto il resto è quello che fa bene a corpo e letteralmente a cuore, come la musica. Sappiamo che torneranno anche i Placebo il 6 novembre all'Unipol Forum di Milano, e adesso li ascoltiamo qui in diretta su Virgin Radio. Questa è quella del 2000, Special K.

E riapriamo con l'energia di Avril Lavigne. Questa Skater Boy del 2002 ci ricorda proprio quel periodo lì, e a me piaceva tantissimo. Tra le altre cose, il video che abbiamo appena guardato anche sulla nostra Virgin TV ci ricorda quell'aneddoto legato ad Avril Lavigne, per cui la maglietta che indossava, che apparteneva ad una scuola che appunto a cui lei era legata, è diventata poi virale. Quindi lei già nel 2002 comunque è riuscita a portare il concetto di viralità all'interno di una società che non aveva ancora i social come, diciamo, primo punto di partenza, mentre invece oggi i social sono vivi e proprio vegeti in mezzo a noi. E a proposito di video virali, Tokyo, ne ho visto prima uno che in realtà è un po' di giorni che è in giro, cioè praticamente in Nepal due rinoceronti hanno combattuto tra hotel e negozi, e chiaramente il video ha fatto il giro del mondo, è diventato virale perché questo combattimento è stato veramente, proprio si è visto in mezzo alle persone. Quindi la gente cosa ha fatto? Lo ha ripreso ovviamente e lo ha messo sui social. Sembrerebbe, secondo gli esperti, pensa che questo tipo di scontri sia generalmente legato a dispute territoriali tra esemplari maschi, perché poi questi rinoceronti indiani, un tempo a rischio, hanno registrato una significativa ripresa negli ultimi anni grazie a programmi di conservazione promossi in Nepal. E loro, per ringraziare, cosa fanno? Si menano, va bene. Andiamo avanti parlando delle date firmate Virgin Radio, perché ce n'è una il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma.

0: ma dei Mumford & Sons, che tornano qui in diretta con Here.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

Fall in Love degli Aerosmith, era il 1997. Sono Katy Passa, sto con voi fino alle 16, c'è Super Toki in regia. E da progetti storici come gli Aerosmith a progetti nuovi che comunque devo dire contano un bel numero di album prodotti, perché quando si parla di Menzingers, che stiamo ascoltando qui in diretta su Virgin Radio da un po', sembra di parlare di un progetto appunto appena arrivato, no? Invece lui, cioè questo progetto qui, in realtà ci sta arrivando con un singolo che apre la pista al ben ottavo album della band, che peraltro uscirà il 17 luglio, intitolato Everything I Ever Saw. Ecco, il frontman Greg Barnett ha rivelato che la scrittura del brano è iniziata come una reazione a un momento molto doloroso per la band. Il chitarrista, infatti, e co-vocalist Tom May stava affrontando un divorzio. Mentre il testo prendeva forma, però, il concetto iniziale si è un po' espanso fino a diventare una riflessione collettiva sui loro 20 anni di carriera. E Barnett ha dichiarato: è diventata la storia dei Menzingers, quindi questo brano parla di come diamo il meglio di noi quando siamo semplicemente noi stessi. E allora li ascoltiamo col nuovo singolo, i Menzingers, su Virgin Radio, Nobody's Heroes.

0: Nobody's Heroes dei Menzinger in diretta su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Mercoledì 20 maggio, siamo in diretta su Virgin Radio, sono Katty Passa, sto con voi fino alle 16 e tra poco c'è un super, ma veramente super, Virgin Classic del 1979.
1: Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993 la band irlandese pubblicava il suo album di debutto Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
5: Buono, veramente.
6: Quando ti dicono che è misura.
5: Veramente?
6: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
8: Bravo Carlo, sono venute bene?
7: In realtà no, direi proprio di no.
8: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
7: Flyer Alarm.
8: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: È permesso?
9: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io.
9: No, il manutentore è anche carino, sa?
10: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
15: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
19: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
19: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Avete capito qual è il titolo?
22: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
23: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
24: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
25: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
24: Ma non ho nemmeno l'acqua.
25: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
24: Che forte, Cystiset Forte!
25: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
26: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
27: Virgin Classics 1979.

Impossibile non ballare I Was Made For Loving You dei Kiss. Era il 1979, signore e signori. E ve ne dico un'altra, era il 20 maggio di quell'anno quando usciva questo brano che possiamo realmente definire celeberrimo, cioè I Was Made For Loving You, che poi è stato pubblicato come primo singolo estratto dal loro settimo album in studio Dynasty. Ecco, sappiamo tutti una cosa, che alla fine degli anni 70 la disco music dominava i club di New York, per esempio come lo Studio 54. Paul Stanley, frontman della band, era convinto che creare una hit dance fosse fin troppo facile, quindi cosa dice? Scriviamo un pezzo insieme al produttore Desmond Child con il preciso intento di dimostrare che chiunque possa comporre un successo da discoteca a 126 bpm. Beh, il risultato gli diede pienamente ragione. Gene Simmons invece pare abbia sempre detestato questa canzone perché detestava cantare il coro du du du du du e ha dichiarato più volte in radio di preferire pezzi rock potenti, vabbè, e pesanti come I Love It Loud, definendo invece quella parte vocale adatta alle nonne. Ma infatti secondo me tutte le nonne all'ascolto su Virgin Radio la stavano assolutamente cantando con tutto il piacere del mondo. Ci facciamo una risata ovviamente sulle dichiarazioni di Gene Simmons e teniamo il sorriso perché il 24 luglio 2026 al Legend Club di Milano arriva un progetto davvero molto molto interessante, i Culture Wars, che ascoltiamo in diretta anche con Typical Ways.

dei Blink 182, il 2001 raccontato anche attraverso i loro videoclip che stavamo dicendoci con Talking Fuori Onda, sono davvero unici in assoluto, proprio come loro. E qua si parla di primi appuntamenti per davvero in questo brano, mentre invece io, che sono Katie Passa, sono molto contenta di essere oggi in diretta anche per dirvi che Billy Corgan ha annunciato ufficialmente lo sbarco in Europa con A Night of Melancholy and Infinite Sadness. Si tratta di una monumentale riedizione in chiave operistica, orchestrale e classica di questo storico e pluripremiato album del 1995, che è appunto Melancholy and the Infinite Sadness. Dopo il debutto sold out alla Lyric Opera House di Chicago, Corgan porterà lo spettacolo a Londra il 1 e il 2 settembre alla Royal Festival Hall, poi sarà ad Anversa il 6 settembre, a Parigi l'8 e il 9 settembre, a Madrid l'11 settembre. Comunque sono tutte online le date. Quello che invece troviamo qua in diretta invece è il più grande gioiello, che per me, perché questa è una canzone che proprio mi emoziona tantissimo, ci hanno regalato gli Smashing Pumpkins. Tonight, Tonight.

0: Wow, Tonight, Tonight degli Smashing Pumpkins, e dal 1995, tra pochissimo, ritorniamo anche coi Rolling Stones.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sarò anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Che confusione sarà perché...
15: Le leggi le parole? No!
16: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
18: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
19: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
20: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
21: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
20: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
22: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info con condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
26: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
25: E il signor Alessandro Volta?
27: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
28: La spesa intelligente!
29: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
30: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
31: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
30: Seresto allaccia la libertà!
32: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
33: Wow!
32: In viaggio fanno amicizia con tutti.
33: Piacere!
32: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
34: Bello il parapendio!
32: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: the Stars dei Rolling Stones, che sono ritornati così nel 2026. Ma in che modo sono ritornati? Amici, avete visto sulla Virgin TV come sono veramente giovani? Perché stavamo parlando con Talking Fuori Onda proprio di questo, la genialità dei Rolling Stones e in generale dell'utilizzo dei mezzi che si hanno a disposizione si vede anche in questi dettagli. Per esempio un videoclip in cui semplicemente i Rolling Stones si ringiovaniscono nell'aspetto e fanno questo pezzo che suona totalmente 2026, In the Stars, per noi che li conosciamo come gli storici Rolling Stones, ma anche per chi magari ci inciampa per la prima volta e poi diventa veramente quella, l'intelligenza artificiale può diventare un mezzo per unire veramente tutte le generazioni. A proposito, amici, amiche, vi ricordiamo che tutti i live firmati Virgin Radio sono sul nostro sito virginradio.it e che Ronnie Wood sarà proprio al Lucca Summer Festival il 17 luglio, quindi una meraviglia dietro l'altra, anche qui in diretta, perché adesso torniamo al 1987 e ascoltiamo gli In Excess con Miss Fai.
1: Oh,

0: the way you used to do.
1: The way you used to do. I Queens of the Stone Age che saranno insieme ai System of a Down il 6 luglio all'Ippodromo Snaila Maura per gli High Days Milano. Data firmata Virgin Radio, e troveremo quei cattivoni dei Queens of the Stone Age, ma anche tutta la troupe di Virgin Radio. Ciao Super Tocchi, grazie per questo viaggio insieme. Essere in questo studio in questo 20 maggio è anche un'occasione speciale per ricordare il nome del nostro grande amico Massimo Cotto, che oggi avrebbe compiuto gli anni e che è sempre qui con noi, che andiamo sempre in onda con una voce in più. Un bacio a tutti voi all'ascolto, a domani, ciao da Che ti passa.
2: Virgin Radio Style Rock.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
9: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 16.
14: It's 4 p.m.
13: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su Unipol.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
9: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sa

0: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Senti come nasce il risparmio.
3: Wow!
2: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E passiamo alla pagina sportiva.
15: Quante cose al mondo vuoi fare?
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
16: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
19: Perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: E

0: Pronto?
1: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Virgin Classics 1978.

0: Il rock non è arte, è il modo in cui parla la gente.
1: Billy Idol. Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
7: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
20: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
21: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
22: Morning Glory. Morning Glory.
23: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
24: Virgin Radio.
23: Sono le 17.
24: It's 5 p.m.
23: Traffic.
25: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra il bivio per la A12 e Genova San Pierdarena in direzione del capoluogo ligure. Incolonnamenti per incidente anche sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 viaggiando verso Genova. Incolonnamenti per lavori invece sulla A14 per 1 km tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Ancona. Infine sulla statale 106 Ionica si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio stazione di Isola Capo Rizzuto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
14: La spesa intelligente.
15: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Amore, mi racconti una storia?
20: Va bene, dai.
21: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
22: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
23: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta.
24: Che non si sa mai.
23: Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
25: Hai sempre 1000 cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
26: Ultima chiamata per l'imbarco a
25: Londra. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
27: Pronti per ordinare?
28: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
29: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
30: Puoi scegliere la noia.
29: o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
0: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
1: Sì? Come?
0: Un camion di rose rosse.
1: Pour moi?
0: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno, 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
3: Carrefour. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
7: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
6: Gio, ma che dici, sono un disastro.
7: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: Sa

0: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
8: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Senti come nasce il risparmio.
12: Oh, wow!
11: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
13: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
14: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
13: Ah, lo rifacciamo?
15: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri, oggi vi parlo dei Pink Floyd e della canzone che secondo Roger Waters e David Gilmour segna il momento più alto della loro collaborazione artistica, un pezzo di pura trascendenza intitolato Comfortably Numb. Il 30 novembre del 79 esce The Wall, l'undicesimo album dei Pink Floyd, che con 30 milioni di copie diventa uno degli album più venduti di sempre. Un vinile doppio con 26 canzoni che raccontano la storia della rockstar Pink e del muro che gli viene costruito intorno dalla famiglia, dalle istituzioni e dal music business. Una rappresentazione dei dubbi che attanagliano Roger Waters nel momento di massimo successo dei Pink Floyd. Mi venne in mente di costruire un muro per separare la band dal pubblico, ha detto Waters parlando del tour di The Wall del 1980. 7 date a Los Angeles, 5 a Dortmund in Germania e 11 a Londra. Quando il muro è finito la band scompare, nessuno vede o sente più nulla e tutto finisce. Una ricerca sul vero significato dell'arte, un viaggio dall'isolamento alla consapevolezza, ma anche una metafora della storia. Se questo concerto vuole celebrare qualcosa, dice Roger Waters, il 21 luglio 1990, quando porta The Wall a Berlino per celebrare la caduta del muro con un concerto trasmesso in diretta televisiva in 52 paesi, è che il crollo del muro di Berlino è una liberazione dell'animo umano. Tra le 26 canzoni di The Wall ce n'è una che ha avuto un impatto immenso sul pubblico, Comfortably Numb. L'idea viene da una demo che David Gilmour ha registrato nel 78 per un suo album solista. Il produttore Bob Ezrin li convince a registrarla. Waters scrive un testo ricordando il panico vissuto sul palco durante il tour del 77. Discute con Gilmour perché vuole un arrangiamento orchestrale curato da Michael Kamen, mentre Gilmour vuole un suono più diretto. Alla fine raggiungono un compromesso. La prima parte è orchestrale, poi arriva la Gibson Blackstrat di Gilmour, che si dice abbia registrato i due assoli più grandiosi della sua carriera al primo take. Volevo una tonalità potente e scintillante che arrivasse a tutti, ha detto Gilmour, spiegando la sua magia. Forse ci sono riuscito. Questo è Comfortably Numb e Pink Floyd. Hello.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Best Rock 500, the songs that made rock history.
5: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21, il sabato e la domenica dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
7: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buonasera da Umberto Cascone. Pretendiamo le scuse di Israele. Così Meloni e Tajani, dopo il video del ministro Ben-Gvir che sbeffeggia gli attivisti della flottiglia ammanettati e inginocchiati a terra, Netanyahu si smarca: comportamento non in linea con i nostri valori. Stasera i primi connazionali fermati lasciano lo Stato ebraico. Si tratta di un parlamentare 5 Stelle e un giornalista del Fatto Quotidiano. Sarebbe stata lunga e drammatica la telefonata della scorsa notte tra Trump e Netanyahu sulla guerra in Iran, lo riferiscono media israeliani. Intanto Teheran avrebbe consolidato il controllo su Hormuz con ispezioni, posti di blocco militari, accordi e tariffe di sicurezza. Scenderanno da 4 a 3 le brigate americane in assetto da combattimento schierate in Europa, lo ha confermato il Pentagono in vista della ministeriale NATO in Svezia, in cui gli alleati avevano intenzione di chiedere maggiore prevedibilità agli Stati Uniti. Il segretario generale Rutte: ce lo aspettavamo. Italia e India più vicine che mai, da oggi siamo partner strategici, così Meloni a Villa Panfili insieme all'omologo indiano Modi. Entro il 2029 è previsto un interscambio pari a 20 miliardi di euro, focus sul corridoio infrastrutturale IMEC e sull'intelligenza artificiale. Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 subitaliani morti alle Maldive a essere recuperato. Oggi riportate in superficie le ultime 2 salme mancanti, insieme a tutte le attrezzature, saranno fondamentali per ricostruire quanto accaduto. Secondo l'intelligence progettava un attacco, il 15enne arrestato oggi a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo.

0: fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Traffic. Questa è la situazione su strade e autostrade, code per traffico intenso lungo la tangenziale di Mestre tra svincolo Terraglio allaccio A27 verso l'allaccio A57 est A4, una perdita di carico invece segnalata lungo l'A1 tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo, ospedaletto Lodigiano verso Milano, veicolo fermo in Campania lungo la tangenziale di Napoli all'altezza dello svincolo di Corso Malta. Ci sono code in Abruzzo sulla A14 tra Roseto e Pescara Nord, città Sant'Angelo verso il capoluogo, code anche tra Laccio A25 lo svincolo Atri Pineto per chi procede verso Ancona. C'è un incidente sulla A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia, altro incidente anche sulla A15 all'altezza dello svincolo di Pontremoli per chi è diretto verso La Spezia. ANAS ricorda: in auto assicura il tuo bambino al seggiolino, il 27% degli italiani non lo utilizza. Viaggia in sicurezza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici rock and roll, ben ritrovati. 18 e 3 minuti, mercoledì 20 maggio. La diretta di Virgin Radio è con Virgin Generation per servirvi ottima musica dalle 18 alle 20. Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E ovviamente il nostro Ale Fiore in regia. Welcome, welcome from Ale Fiore, ovviamente anche da noi. In diretta due ore, in queste due ore succederanno tante cose.
0: Prima si riderà molto fra poco raccontando un episodio divertente
1: molto
0: e
1: divertente.
0: Non si scherzerà per niente per quanto riguarda il momento free ticket.
1: Sì, perché ci sarà un momento free ticket pesantissimo. Vorrei partecipare io a quel momento free ticket. Mi confermi che non posso, giusto?
0: A meno che tu non telefoni mentre fai l'annuncio tendenzialmente.
1: Io per caso sparirò in quel momento, non mi vedrai. Poi chiamerò con il fazzoletto sulla cornetta, sai. Non è vero, è tutto per voi ascoltatori di Virgin Radio. Iniziamo subito però.
0: Assolutamente sì, e ci proiettiamo già verso la prima estate festival. Nella line-up ci saranno anche loro, Hives.

0: Tic tic boom, è l'orario giusto per far esplodere alcune bombe di rock and roll. Questo è l'ombrano del 2007, The Hives. Amici, torniamo indietro di un paio di giorni, perché in America c'è stata questa bellissima puntata del Saturday Night Live che già faceva ridere solo con quello che era il siparietto di cui vi abbiamo raccontato ieri, ovvero Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Will Ferrell, la rivincita di questa coppia di uomini che si assomigliano tantissimo e cercano sempre uno di rubare il mestiere dell'altro. Will Ferrell poi riconquista il microfono e torna ad essere il conduttore del Saturday Night Live e va a presentare questo ospite d'eccezione per quanto riguarda il segmento musicale.
1: Niente meno che Sir Paul McCartney, che si presta anche lui ad uno sketch.
0: 83 anni, così tanto
1: no,
0: per
1: ragazzi,
0: fare
1: capire. Ragazzi, è incredibile, ma una pelle incredibile, si vede anche dalla televisione. Chissà che cosa ha visto la nostra Alteria a Londra quando è andata ad ascoltare il disco in anteprima, ma questo è un altro discorso. Dicevamo, durante la trasmissione a Saturday Night Live si è prestato anche Paul McCartney a fare uno sketch con Will Ferrell, e qui diventa veramente geniale, perché Will Ferrell gli ricorda tutte le belle canzoni che ha scritto: Helter Skelter, Eleanor Rigby, Michelle, Obladi Oblada, tutte, fa un elenco lunghissimo,
0: cioè,
1: giustamente.
0: Perché è un elenco lunghissimo.
1: Poi gli ricorda anche, gli dice, ma ti ricordo che tu non hai scritto anche delle belle canzoni, nel senso ci sono tutta una serie di canzoni che, belle, che non hai scritto.
0: Sì, e cita delle canzoni, a mio avviso, non bellissime, cioè magari non lo so, Timber di Kesha con Pitbull,
1: e poi dice canzone dell'alfabeto.
0: La canzone dell'alfabeto, che effettivamente devo dire che a mio figlio piace moltissimo e la cantiamo tutti i giorni, e poi tutta la roba degli Smash Mouth, che adesso
1: tutto il repertorio
0: degli Smash Mouth.
1: Non l'ha scritto.
0: Non l'ha scritto lui, Smash Mouth, tra l'altro, band che ovviamente adesso non c'è più neanche il frontman, quindi insomma, momento un po' così, però mi è piaciuto
1: geniale
0: molto come ha reagito Paul McCartney, è rimasto abbastanza impassibile. Se
1: gli ha detto, è rimasto all'inizio interdetto e poi gli ha detto
0: vai
1: a mettere il tuo culo, gli ha detto.
0: Sì.
1: Dietro la batteria.
0: Scambiandolo
1: di Chad Smith
0: nuovamente per Chad Smith. Esatto. Quest'uomo è Paul McCartney.

0: Amy, All Your Loving, ZZ Top, un grande classico all'interno di Virgin Generation. 18 e 16 minuti. Attenzione, la grande paura di oggi qual è? Quella di incappare in prodotti realizzati con l'intelligenza artificiale.
1: Non autentici.
0: Non c'è niente di male da un certo punto di vista, però quando si cerca l'artisticità è sempre un po' un peccato scoprire che è stata creata in maniera un po' così troppo facilitata e c'è poco cuore al nostro avviso in
1: poche sfumature,
0: motivo per il quale qualcuno si è inventato un metodo assolutamente infallibile per dimostrare l'umanità dietro alle produzioni.
1: Si sta succedendo una cosa abbastanza curiosa nel mondo della scrittura, ovvero molti autori stanno iniziando a scrivere in modo volutamente più sporco per non sembrare un'intelligenza artificiale, così dopo le macchine che cercano di imitare gli umani, adesso sono gli umani che cercano di sembrare meno perfetti, sì, delle macchine. Per farlo che cosa fanno?
0: Il contrario di un manga che si chiamava Evangelion, aveva il tema esattamente opposto.
1: Ah, vedi, ecco che sì, tutto torna in Virgin Generation, tutti i temi alla fine sono collegati. Per farlo che cosa fanno questi scrittori? Usano più slang, che quindi sono cose che nascono anche temporaneamente nella vita di tutti i giorni, che magari un'intelligenza artificiale non fa in tempo a captare. Utilizzano più punti esclamativi, punteggiatura anche fuori luogo, eccessiva, frasi meno, per dire, con errori grammaticali.
0: Davvero?
1: Certo, sì, perché quello lo rende più reale,
0: mai detto,
1: più spontaneo. Alcuni dettagli sono diventati come una specie di segnale di autenticità umana. Quindi adesso sei libero di sbagliare il congiuntivo, Andrea.
0: L'ho appena fatto.
1: Allora l'ho sentito, perfetto. Esatto. Perché sono abituata a sentirti.
0: Esatto. Allora, a proposito, per dimostrarvi che siamo assolutamente live, non è intelligenza artificiale, useremo delle espressioni dialettali per lanciare il prossimo disco. Daghe!
2: Laughing takes the pain away.

0: Una delle chiavi di lettura dei Blackstone Cherry, le power ballad come questa Deep.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con la musica My Chemical Romance.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
3: Style Rock.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
19: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
23: Scelgo sempre la formazione più adatta.
24: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
25: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: My Chemical Romance con Sing, brano del 2010 di un album Danger Days del quale si torna a parlare nel 2026.
1: Esatto, perché hanno annunciato una deluxe edition di questo che è il loro ultimo album, risale al 2010, quindi dopo 16 anni dall'uscita originale ci sarà questa deluxe edition che conterrà ovviamente il disco completamente rimasterizzato, avrà una grafica nuova anche, questo è strano, e soprattutto 9 bonus track, quindi l'angolo del collezionista si aggiunge anche questo.
0: Sì, ma poi chissà che grafiche pazzesche, che copertine eccetera, perché ricordiamo Gerard Way è autore di graphic novel, quindi sa perfettamente come andare a toccare il cuore dei collezionisti e dei nerd.
1: Esattamente, a livello di immagine grafica del progetto My Chemical Romance è sempre stato, come dire, una loro cifra, cioè una chiave particolare che fa parte particolarmente del progetto, e sarà così anche in questa deluxe edition.
0: Arrivano i Muse su Virgin Radio, be with you.

0: La cosa bella della musica è questa. Se 10 persone ascoltano una canzone, la canzone avrà 10 significati diversi.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Things, Blink-182 1999. Amici del rock and roll, è il momento di dire: c'è un concerto dei Blink, già passato.
1: Esatto, avevamo visto una puntata di un podcast dove c'era ospite Travis Barker, ma proprio qualche giorno fa, cioè, ragazzi, dove ha rivelato che Blink-182 avrebbero suonato ancora una volta nel 2026. E infatti va appena finito le prove prima di partecipare a questa trasmissione. E effettivamente il concerto c'è stato, è stato tipo ieri sera, l'altro ieri sera, sì. Ed era un evento privato, sì, l'ha fatto senza, sì, passamontagna.
0: Esatto, allora, evento privato per un noto brand, diciamo,
1: di motori,
0: dove hanno suonato 6-7 canzoni, una cosa, mm-hmm, così, set molto breve,
2: e hanno preso una bella fresca,
1: è arrivato il commercialista.
0: Perché quando vai a suonare 6 pezzi per un noto brand automotive, prendi dei bei soldi, perché ne avevano bisogno.
1: Come ti capita solitamente a te, Andrea Rock?
0: Però mai, abbastanza.
1: Ma non sei Travis Barker. Volevo darti questa notizia.
0: Assolutamente, okay. non ho un quindicesimo del suo talento.
1: No, allora ha detto anche che poi dopo il mega tour, insomma, la band si prenderà una pausa dai live per concentrarsi sul nuovo album. Una bella notizia.
0: Per registrare il nuovo album servivano un po' di soldi.

0: video tema anime per Linkin Park per Lost.
1: E tra poco parliamo del pollice verde di Brian May, The Queen, qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
6: Sì.
5: Quando ti dicono che è misura.
6: Sì.
5: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
15: Uno sono io!
16: Uno sono anch'io!
14: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
17: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Seresto allaccia la libertà!
19: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
20: Siamo in radio, non si vede nulla.
18: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
21: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
22: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
23: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
22: Mi hai detto che ami l'Islanda.
23: Ma vivo in Italia.
22: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
24: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
25: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
26: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
27: Chi è?
26: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
27: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
26: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
28: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
29: Virgin Classics 1984.

0: Queen con Radio Gaga, era il 1984. In questo periodo dell'anno anche solo l'idea di parlare di fiori mi dà un fastidio micidiale, perché sono una persona terribilmente allergica.
1: Esatto, sei una brutta persona, perché è bello vedere i posti, le città, i paesi con le fioriture.
0: Diglielo a quelli che soffrono come me.
1: Bah, hai ragione, evidentemente Brian May non ha i tuoi stessi problemi, perché pensa, ha regalato 3.000 bulbi di narciso alla sua comunità locale nel Surrey, dove una contea a sud di Londra dove lui vive. I fiori sono stati piantati vicino a una chiesa, insomma, anche con l'aiuto dei bambini, con la collaborazione delle scuole. Lui aveva condiviso tutto sui social, veramente un'operazione felice, una bella cosa. Infatti la gente del posto aveva apprezzato molto l'iniziativa. Così, visto il successo, ha pensato di preparare il bis già per l'anno prossimo. Il comune ha fermato tutto.
0: Brava, una bella colata di cemento, così
1: sei
0: anche
1: il sindaco
0: noi,
1: del Surrey,
0: anche
1: per caso.
0: Noi allergici non abbiamo problemi.
1: Ma no, l'ha fermato perché dicono che i narcisi sul prato nel centro del paese potrebbero creare problemi alla visibilità del traffico. Ma quanto sono alti questi narcisi? Ma sono piante, sono fiori.
0: OGM, non lo so.
1: Qua c'entri tu. No, qua c'entri io, tu, ci hai messo lo zampino tu contro Brian May, io lo so.
0: Se io potessi non avere nessun tipo di vegetazione intorno a me, ma nel Surrey ci può stare, anzi, lasciamolo andare il più possibile.
1: Esatto, lasciamo andare anche il nostro Jack White. Anzi, prima ricordiamo la bellissima data dove non mancheremo, Andrea Rock, alla prima estate.
0: Assolutamente no, perché il 19 di giugno Lido di Camaiore e poi il 21 per gli amici di Lignano Sabbiadoro, Arena Alpe Adria. Lui, Jack White.

0: D and the Broken Ribs, lui è Jack White.
1: State con noi perché qui su Virgin Radio arriva anche il momento free ticket nella seconda ora di Virgin Generation dopo le breaking news del TGCOM 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 19.
2: It's 7 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Trattamento incivile che tocca un livello infimo a opera di un ministro del governo di Israele. Così Mattarella, dopo i video di Ben-Gvir che sbeffeggia gli attivisti della flottiglia catturati, inginocchiati e ammanettati. Sdegno anche di Meloni e Tajani, che in questi minuti è a colloquio con l'ambasciatore israeliano convocato d'urgenza per protesta. Secondo fonti arabe sarebbe in corso la limatura del testo di un'intesa tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump: o attacchiamo o firmeranno l'accordo, vedremo. Ieri notte lunga e drammatica telefonata con Netanyahu. Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in Danimarca, epicentro a soli 30 km da Copenaghen. Il sisma avvertito anche nel sud della Svezia. Nella zona episodi simili sono molto rari e in questo caso l'evento è considerato particolarmente forte. Non ci sono al momento segnalazioni di danni. Progettava un attacco il 15enne arrestato oggi a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo. Lo sostiene l'intelligence, che aveva già attenzionato il giovane lo scorso ottobre. Tunisino, in Italia da 3 anni, avrebbe avuto contatti con ambienti vicini all'ISIS. Confermata in appello la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale chiedeva l'assoluzione. Dimostrerò la mia correttezza e farò sicuramente ricorso, dice il politico. Giro d'Italia, l'11ª tappa da Porcaria Chiava rivale Doriano Jonathan Narvaez. Per lui è la terza vittoria in questa edizione, la quinta in carriera. Il portoghese Alfonso Eulalio per il 7° giorno di fila rimane in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, certo.
5: Eh beh, ma i nostri controlli.
6: No, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si

0: companyplenitude.com.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
4: Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 7 c'è un veicolo in panne tra Gropello, Cairoli, Allaccio Raccordo, Bereguardo, Pavia. Per chi procede verso Milano, code in Liguria sulla 12 per un veicolo fermo tra Ricco e Genova Nervi. Verso il capoluogo una perdita di carico invece segnalata sulla 1 tra Allaccio con la 21, la Torino-Brescia, lo svincolo Piacenza Nord per chi sta procedendo verso Milano. In Abruzzo sulla 14 troviamo invece code per lavori tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Un'ultima segnalazione dalla Toscana sulla statale 65 della Futa, c'è corsia chiusa tra 4 km dopo l'incrocio Loiano e 7 km prima dell'incrocio Liverniano. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Everybody have a good time, Darkness, per aprire la seconda ora di Virgin Generation su Virgin Radio. E quando è che abbiamo del good time? Sicuramente ai concerti. E quando c'è il good time all'interno dei nostri programmi? Quando vi diamo noi i biglietti per andare a vedere questi concerti. Parliamo del live dei Metallica.
1: Esatto, il 3 di giugno a Bologna allo stadio Dall'Ara. Ragazzi, abbiamo due biglietti a disposizione per questo concerto, solo per uno, il più veloce tra di voi che ci chiama all'800 3243 30, ripeto, 800 3243 30, velocissimi.
0: No, ma poi è un concerto pazzesco, Metallica, Gojira, Knocked Loose, cioè veramente, veramente data da non perdere. Arrivano in Casabian adesso, mentre voi correte per cercare di portarvi a casa questi due biglietti. Great Pretender!

0: Virgin Generation.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: Luca Bianco, David Bowie, Mother Love, 1983. Cari amici del rock and roll, adesso ci colleghiamo con Cannes, dove c'è la nostra Melissa Greta.
1: No, no, Andrea, sono qua di fronte a te, mi vedi? Okay. Sono reale.
0: Perché adesso che parliamo di cinema mi viene sempre da
1: no,
0: immaginarti.
1: No, sono tornata, okay. Felice di essere qua a Virgin Generation di persona. Grazie.
0: No, siamo
1: Ale,
0: a Cannes.
1: Ale, non siamo a Cannes, sono qua, ripeto, vabbè. Ok, tutto okay. A posto. No, quindi, perché c'è una cosa che riguarda David Bowie e anche il cinema.
0: Ok.
1: Nel senso che è uscito un cortometraggio interessante dove la protagonista è Nicole Kidman.
0: Ok.
1: E molto elegante, un cortometraggio dei Christie's, la casa d'aste, no? Nel video si vede Nicole Kidman che entra in questa specie di museo molto, come si dice, minimal, ok?
0: Ci sono i dinosauri?
1: No, non credo, non li ho visti, no, tranquillo. Chiedevo, insomma, sono le
0: Leonardo.
1: Gallerie del Rockefeller Center a New York, inizia in modo molto sobrio e pian piano tutto prende un'atmosfera tipo come se fosse un sogno, e lei è accompagnata da Golden Years di David Bowie mentre si avvicina a una scultura, una famosa scultura dorata di un artista che si chiama Brancusi, che è stata realizzata nel 1913, e questa scultura è stimata attorno ai 100 milioni di dollari. Nicole Kidman fa tipo la danza della pioggia intorno alla scultura e con Golden Years di David Bowie. Sembra una follia, forse un po' lo è, ma è molto divertente.
0: Mancano i dinosauri, perché sì, è una follia tout court. Invece noi adesso brevissimo aggiornamento NBA, perché abbiamo i Black Keys, loro tifosissimi, i Cleveland Cavaliers. Ieri sera fino al quarto quarto erano dati per vincenti nella prima gara, e invece New York ha recuperato con un parziale di 44-11. Poco felici Black Keys, molto felici newyorkesi tipo Marky Ramone. Where there's smoke, there's fire.

0: Where There's Smoke, There's Fire, nuovo singolo dei Black Keys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Avendo nascosto il telefono a Melissa, non ha vinto lei i biglietti per i Metallica.
3: Ma figurati, non mi permetterei mai una cosa del genere. Ovviamente tutto dedicato ai nostri ascoltatori di Virgin Radio. Uno in particolare, parliamo con lui tra pochissimo.
1: Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Senti come nasce il risparmio.
12: Oh, wow!
11: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
17: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
16: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
18: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
16: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
18: Questa è la via.
16: Dal 20 maggio al cinema.
19: Per molti il futuro è solo incertezza.
20: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su generali.it.
5: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
6: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
6: Ah, lo rifacciamo?

0: 41EL Song, amici del rock and roll, la diretta di Virgin Radio. Una volta mi è capitato al Reading Festival di avere questo tipo di lineup: Sum 41, System of a Down, headliner i Metallica. Chi è che va a vedersi Metallica a Bologna? La nostra Denise. Pronto, Denise?
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao Denise, benvenuta ciao. Su Virgin Radio. Voce squillante, sei felice, immagino, perché sai che ti porti...
1: Assolutamente sì.
2: Da dove ci chiami?
1: Da Caserta.
2: Ah, perfetto, vabbè, insomma, comunque Bologna, metà strada, ma poi ne vale la pena. Il concerto dei Metallica il 3 di giugno allo stadio Dall'Ara. Li hai già visti dal vivo?
1: No, no, infatti sono emozionatissima.
2: Sarà una notte indimenticabile, anzi,
1: immagino.
2: Poi scrivici, raccontaci come è andata la serata. Bene, ti aspettiamo.
0: Assolutamente.
1: Grazie.
0: Denise, buon divertimento e continua a seguirci.
1: Grazie mille.
2: Ciao,
1: ciao ragazzi, ciao.

0: Weezer con Buddy Holly, tratto dal celeberrimo Blue Album, album self-title caratterizzato dalla copertina blu e l'immagine dei Weezer, un disco che riceve continui elogi e certificazioni.
1: Ha raggiunto un traguardo iconico e molto importante per i Weezer, praticamente è stato inserito nel National Recording Registry della Library of Congress. Che cos'è tutto questo? Una specie di Hall of Fame delle registrazioni che sono considerate culturalmente, storicamente, artisticamente molto importanti per gli Stati Uniti. Pensate che ogni anno la Library of Congress sceglie 25 registrazioni da conservare per sempre, appunto in questa library, in questo museo, purché abbiano almeno 10 anni. Dentro c'è di tutto, cioè non si parla solo di musica, si parla di album storici, certamente, canzoni, registrazioni radiofoniche anche, ma anche tipo suoni che sono stati fondamentali per la nostra storia, cioè il suono di avvio di Microsoft.
0: Sì.
1: È presente nella library. Cronache sportive, ci sono storiche che hanno fatto la storia dello sport, ci sono, e quindi insomma è un gran museo che raccoglie tante cose importanti, tra cui adesso anche il Blue Album degli Weezer.
0: Molto bene, sarà contento il buon Rivers Cuomo. Adesso noi andiamo invece in Inghilterra, questo SM Fender Will We Talk.

0: Wonder Wheel We Talk 2019.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con il nuovissimo singolo The Nothing But Thieves. Virgin Generation.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
20: La spesa intelligente!
21: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
22: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
23: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
24: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
25: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
26: Sì? Come?
25: Un camion di rose rosse.
26: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
25: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
27: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
28: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk.
0: Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia. Tra news, curiosità e interazione.

0: Album.
1: Aspettiamo l'album, magari delle date, insomma, e noi 9 su 10 quando loro arrivano in Italia ci siamo, li portiamo nei nostri studi, insomma, abbiamo dei precedenti.
0: Esatto, e speriamo di avere anche dei futuri. Sì. Ecco.
1: Abbiamo dei precedenti anche per quanto riguarda l'Irlanda, per quanto riguarda la nostra band Porta Fortuna, i Cranberries. È stato
0: giusto.
1: Annunciato oggi lo speciale che arriverà domani alle 21 su Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, il primo full length della band. Piccolo spoiler, siccome l'ho realizzato io, ci sono anche diversi momenti di analisi testuale di quelle canzoni. Quindi,
0: anche sì, professore, sì, sì. Capito, questa sera anche professore, anzi domani sera, perché sarà domani dalle ore 21 questo speciale Best Rock, lo ascolteremo qui su Virgin Radio. Intanto grazie a tutti voi, grazie ad Ale Fiore in regia e grazie Andrea Rock.
1: Grazie mille Melissa Greta, buon ascolto su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 20.
11: It's 8 p.m.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: Best Rock 500. The songs that made rock history.
14: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
13: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
9: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
8: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
9: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.

0: fino al 31 maggio con carta payback in tutti i Carrefour aderenti. Carrefour.
1: Fino a 27 km con un litro.
2: 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve.
14: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere. Per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
15: Che forte, Cystiset Forte.
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
18: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
19: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.
20: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
6: Ah già, solo fango.
5: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cistiset Forte.
11: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
21: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
22: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
23: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
24: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
25: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
23: perché se non deghi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
18: Best Rock 500.
19: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock. Virgin.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Morning Glory. Morning Glory.
8: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 21.
11: It's 9 p.m.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
10: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
9: Joe, ma che dici, sono un disastro.
10: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
8: La spesa intelligente.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No!
11: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
13: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
2: Carrefour. D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
17: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: L'avete riconosciuta?
21: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata su Italia 1.
0: Virgin Classics
1: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco a...
2: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
20: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
0: Virgin Radio.
21: Sono le 22.
22: It's 10 p.m.
23: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
24: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
25: Benvenuti al Virgin Motel, vagabondi della notte. Mi fa piacere che anche per stasera abbiate scelto la compagnia di questo burbero signore. Che dire, non sarò obiettivo, ma secondo me avete fatto bene. Vi ho già preparato delle cose interessanti da farvi ascoltare, quindi non dovete fare altro che prendervi una stanza e mollarmi 50 verdoni. Questa è la tariffa. Mi siedo dietro la reception e aspetto di registrare i vostri documenti. Intanto iniziamo così.

Non l'ho sentito arrivare. Ero a testa bassa cercando di finire questo dannato cruciverba. Non riesci a dormire? Chiedo mentre lui si siede sul divano del Virgin Motel. Nottataccia, signor Douglas. L'aiuto con qualche definizione, mi dice con l'aria di chi crede di saperne più di te. E io lo accontento. 5 lettere. Volò troppo vicino al sole. Icaro! Mi risponde in un lampo, come se stesse partecipando a un gioco a quiz dove vince il più veloce. Scrivo e passo alla successiva. Questa è facile, signor Perez. 4 orizzontale. Chitarrista britannico, soprannominato Slow Hand. Iniziali. Non gli do neppure il tempo di pensarci. E.C. Eric Clapton.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Dai, racconta.
11: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
11: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario... Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E ora passiamo al canto.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
21: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
20: Ah, lo rifacciamo?
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
7: Che confusione sarà perché...
22: Le leggi le parole? No!
23: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
24: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
23: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
25: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
26: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
27: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
28: Virgin Radio.

La signora Harper porta i suoi anni con straordinaria eleganza. I capelli grigi raccolti in uno chignon, la frangetta ordinata che le copre la fronte e un velo di rossetto sulle sue labbra fini ma ben disegnate. È arrivata al Virgin Motel la notte scorsa, ancora un giorno qui e poi riprenderà a girovagare in solitaria. Un regalo che mi sono concessa dopo anni in cui non potevo neppure immaginarlo, un viaggio così, mi dice, sorseggiando un bicchiere di whisky che le ho appena offerto. Una frase che apre a mille scenari. Dietro il bancone della reception già mi preparo ad ascoltare la sua storia.

In piedi e appoggiato al davanzale della finestra, il signor Crawford catalizza l'attenzione degli altri clienti del Virgin Motel, mettendosi a narrare una delle tante leggende che avvolgono questa terra così misteriosa. Tutti pendono dalle sue labbra mentre rievoca una spedizione di pionieri che nella metà dell'Ottocento rimasero intrappolati in questa landa deserta. Quei poveri sventurati erano sicuri che non sarebbero riusciti a sopravvivere, dice, animandosi. In realtà, poi, fu solo uno di loro a lasciarci la pelle. Quando giunsero a salvarli, prosegue, dall'alto della Panamint Mountains si voltarono indietro gridando «Arrivederci, Valle della Morte!». Pare sia da allora che questa vasta zona desertica tra la California e il Nevada abbia preso a chiamarsi Death Valley. Vi convince la storia?

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco alla...
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su Coca-Cola.it.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Mamma, mi racconti una storia?
18: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
19: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
20: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Sarà perché le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
1: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
0: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Un altro che è arrivato fin qui attratto dalle innumerevoli storie su città fantasma. Si siede sul divano il signor Ruiz e mi chiede come arrivare a Ballarat, una delle tante ghost town dimenticata dagli esploratori del passato. Oggi non è altro che un villaggio con quattro baracche in croce, in cui spesso vengono a girare film low budget. Anche quei filmettini che poi finiscono sui canali a pagamento. Beh, adesso che lo osservo bene, credo voglia andarci proprio per questo motivo. Prendo una mappa e cerco di spiegargli la strada più veloce per arrivarci, mentre la musica continua a diffondersi al Virgin Motel.

0: Analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin
14: Radio. Style Rock.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 23.
17: It's 11 p.m.
16: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
18: On Virgin Radio.

Guarda dove siamo, amore. Un uomo con un'aria piuttosto trasandata sta cercando di convincere la signora che lo accompagna di averla portata in un posto particolarmente romantico. La donna si guarda intorno e accenna un sorriso non troppo convinto. Sembrano usciti da un romanzo di Bukowski. «Vieni, vedrai che ti piacerà», insiste lui, invitandola a farsi avanti con una piccola spintarella sul fondo schiena. Chiedono se c'è una stanza disponibile e mi porgono i documenti. «Le nostre camere sono piuttosto modeste», mi sento in dovere di dover precisare. «Che importanza ha?» mi dice lui. «Quando c'è il sentimento, qualsiasi posto diventa magico». Questa volta lei sorride convinta. E io non posso che aggiungere: allora, benvenuti al Virgin Motel.

Lei voleva due stanze singole. Lui, naturalmente, puntava a una doppia e un po' d'amore sotto le lenzuola. Ha avuto la meglio la donna dai biondi capelli ricci. Lui si è avviato verso la camera numero 8 con lo sguardo basso e il suo bagaglio di delusione. La ragazza è rimasta davanti al bancone della reception del Virgin Motel. Ha atteso che lui sparisse dietro la porta e poi mi ha chiesto: «Conosci qualcuno che parta stanotte verso l'Alabama?»

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993 la band irlandese pubblicava il suo album di debutto Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per il parco a
2: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
14: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Avete capito qual è il titolo?
19: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
7: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
20: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
21: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
22: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
23: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
24: Vento del deserto e buon rock su Virgin Radio, Virgin Motel.
25: Virgin Motel.

Mi dice di aver perso i documenti. Gli spiego che non posso accettarlo al Virgin Motel se non posso registrarlo regolarmente. Fa storie. Diventa pesante. Batte i pugni sul bancone della reception. Io cerco di non perdere la pazienza, però mi alzo. Lo prendo per un braccio e lo accompagno fuori. Gli indico la vecchia sedia a dondolo nella veranda e gli dico: può dormire qui se vuole, vista impareggiabile. Lui mi manda a quel paese, ma non disdegna l'offerta. Lo lascio lì, mentre io rientro e cerco di calmarmi con del buon rock.

Elizabeth. Così ha detto di voler essere chiamata, anche se sul suo documento c'è un altro nome. Prendo atto e faccio come chiede. Non potrei mai contraddire una bella ragazza dai capelli rossi. «E tu come hai detto che ti chiami?» mi domanda con aria maliziosa. La genuinità con cui me lo chiede mi riporta a quando ero un ragazzetto alle prese con i primi approcci con l'altro sesso. «Johnny J. Douglas», le rispondo. Lei lo ripete più volte e il mio nome suona bene sulla sua bocca. Il telefono squilla, ma io non ci bado. Per un attimo tutto scompare e restiamo solo noi due al Virgin Motel.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
12: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
11: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
12: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: come andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
3: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: È permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore è anche carino, sa?
7: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
12: virginradio.it. Stay connected.
11: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
13: Virgin Motel.
11: Dove il rock non va mai a dormire.

È arrivato al Virgin Motel con il figlio. Un ragazzino al quale stanno spuntando un sacco di brufoli sulla fronte. È pieno di domande, con quella curiosità vivace e tipica della sua giovane età. Il padre risponde con un sacco di... Dunque, insomma, e cioè... Le sue convinzioni sembrano traballare, minate da quel desiderio di rottura con il mondo adulto che hanno quasi tutti gli adolescenti. Poi il ragazzino sale nella sua stanza. Non c'è mai tregua nel ruolo di genitore, mi dice lui cercando comprensione. E io, che di figli capisco poco, ma di ribellione ne so qualcosa, rispondo: senza quel desiderio, a quest'ora ascolteremmo solo della noiosissima musica pop.

Una coppia entra al Virgin Motel. Lui, qualche chilo di troppo e sguardo arrendevole, porta due bagagli piuttosto ingombranti. Lei, un cespuglio di capelli color platino, gli stacca il fiato sul collo e continua a rimproverarlo. Con la mano faccio cenno di moderare i toni, ma la signora non sembra affatto intenzionata ad assecondare la mia richiesta. Poi, finalmente, smette di mortificarlo e chiede a me se abbiamo una stanza disponibile. Una? Domando. Sicuri di non voler dormire separati? Il signore esplode in una risata, contento che io mi sia schierato dalla sua parte. Lei si irrigidisce in un'espressione risentita, ma poi scioglie ogni tensione quando lui le dà un tenero pizzicotto sulla guancia. Una camera matrimoniale, grazie. Stanotte abbiamo intenzione di dare una bella spolverata alla nostra passione.

0: Entra, preceduto dai suoi chili in eccesso, tutti localizzati sull'addome. Mentre si avvicina alla reception, vedo i bottoni della sua camicia a scacchi in dolente trazione. «C'è una camera disponibile per la notte?» mi domanda con una voce lieve, in dissonanza con il suo aspetto. Chiedo i documenti mentre gli allungo le chiavi della stanza numero 11. Nome Dan, cognome Jairus. Letto tutto attaccato, dangerous, pericoloso. Santo cielo, questa è una barzelletta. Il tizio sembra leggermi nel pensiero.
1: Non dica niente, per cortesia. Ho già sofferto abbastanza quando ero piccolo.
0: Ci mettiamo a ridere entrambi. È così che è nata la nostra amicizia. Benedetta poi dalla gran musica del Virgin Motel.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
8: On Virgin Radio.

Butta giù un dito di whisky e tutto l'amaro della vita. Appoggia il bicchiere sul tavolinetto e con uno sguardo assente mi dice: «Me ne vado a dormire, signor Douglas». Gli rispondo: «Scelta giusta, amico. Buon riposo». Si avvia verso le scale e sbiascica ancora qualche frase. Comprendo soltanto: «Long live rock and roll». Non posso che essere d'accordo. Lo vedo scomparire dietro la porta della sua stanza mentre dalla radio sento partire un pezzo che conferma quello che ha appena detto il mio cliente. Lunga vita al rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

La bionda. Tutti la chiamano così. Nessuno ricorda il suo nome. Forse anche lei lo vuole dimenticare. E insieme al suo nome, una vita che non è stata proprio benevola. Ogni tanto si porta qualche cliente al Virgin Motel. Uomini ripugnanti che le fanno scivolare le mani sul sedere mentre lei, in mia presenza, prova ad allontanarli con un sorriso rassegnato. È già stata qui milioni di volte, ma io, come al solito, faccio finta di non conoscerla per non crearle imbarazzo. Chiedo i documenti, il pagamento anticipato e le consegno le chiavi della stanza. Quando poi termina di dar piacere e viene a sedersi sul divano, prende a rivolgersi a me con la nostra solita confidenza. Scambiamo due chiacchiere fino a quando, con occhi stanchi, mi chiede di alzare il volume della radio. Socchiude le palpebre, si abbandona con la testa sullo schienale e vola via.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
10: Virgin Motel. Only on

Dei giornali seguo solo le notizie sportive. Non voglio avvelenarmi il fegato con la pagina economica, tantomeno con quella di politica interna, mi dice il signor Byrne, scaraventando una copia del Washington Post sul tavolinetto davanti al divano del Virgin Motel. Non stiamo decisamente vivendo nel migliore dei mondi possibili, commento, buttando lo sguardo oltre la finestra. Proprio verso quel mondo là fuori, che sembra non avere più regole. Cala il silenzio e il mio cuore trova conforto nella musica.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale

0: Radio TV.
1: Virgin Radio.
0: È l'una.
1: It's 1 a.m.
0: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
2: Virgin Radio.

Non erano questi i programmi che aveva per la serata, ma la signorina per cui si è messo in viaggio da Sacramento è sparita dai radar da giorni. Così lui ha deciso di fermarsi al Virgin Motel, sperando di avere presto notizie. Ero giusto a corto di cuori infranti stanotte, penso mentre mi alzo per offrirgli qualcosa da bere. Visto così, seduto sul divano con la testa tra le mani, il signor Lee sembra inconsolabile. Ma credo di sapere come cambiare il suo umore. Una giusta ripresa parte sempre con un po' di buona musica.

Arriva qui con la sfacciataggine dei suoi 20 anni e la sua risata cristallina spezza il silenzio. Parla velocemente, accavalla domande con quel desiderio di divorarsi la vita, tipico di chi ha la sua età. Vuole una stanza, ma vuole anche sapere qual è il modo più comodo per arrivare a Zabriskie Point, se so che tempo farà domani, ma anche se ho qualcosa di fresco da bere perché sta morendo di caldo. Mi sta facendo diventare matto, ma non riesco a dirle di no a niente. E mentre la vedo salire le scale, come un padre premuroso, vorrei dirle: vivi ragazza, questo tempo irripetibile renderà dolce la malinconia che ti assalirà quando anche tu diventerai un'adulta noiosa come me.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

entra nella sua stanza e io, quasi riuscissi a vederla, la immagino muoversi in quei pochi metri quadrati. Starà dando un'occhiata intorno, pensando che in fondo poteva andarle peggio. Poggerà la sua valigia su quella specie di sgabello con doghe elasticizzate, posizionato in fondo al letto. L'aprirà tirando fuori il beauty che andrà a mettere in bagno, vicino al lavandino. Dal suo bagaglio prenderà anche la camicia da notte, ma finirà per non metterla. Fa un gran caldo stasera al Virgin Motel. Infatti, adesso starà aprendo la finestra, nella speranza di far entrare un po' d'aria. Non si muove una foglia, bellezza. Vorrei essere lì per dirglielo. Si volta verso la porta come avesse sentito arrivare i miei pensieri. Ora va a sdraiarsi sul letto, senza neppure tirare giù le coperte, e sono sicuro si addormenterà così.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Ancora con questa storia che il rock è morto. Non entro nella discussione tra i miei due clienti. Il signor Logan sta facendo le mie veci alla grande. Ha buone argomentazioni e sta chiudendo la bocca a quel baffetto presuntuoso arrivato da Atlanta. Già dal suo abbigliamento inadeguato avrei dovuto capire che era un rompiscatole. Come ci si può presentare al Virgin Motel in bermuda e cravatta? Il signor Logan affonda l'ultimo colpo e io lo metto definitivamente a tacere alzando il volume della radio. Ottimo gioco di squadra.

Resto da solo. Osservo la mia ombra sulla parete. Trattengo il respiro, tirando in dentro la pancia per far sparire dal mio profilo sul muro i chili presi negli ultimi mesi. Gli anni passano anche per te, JJ, mi dico, ributtando fuori l'aria. Al piano di sopra sento dei rumori. Conosco bene queste strategie d'amore. Qualcuno che esce dalla propria stanza per intrufolarsi in un'altra e andare a condividere il letto con una bella sconosciuta che il destino gli ha fatto incontrare proprio qui, al Virgin Motel. Beati loro, penso, mentre raccolgo le mie cose e mi avvio verso l'uscita. Il mio turno è finito, amici. Il tempo di un disco, l'ultimo di oggi, e il vostro Johnny J. Douglas starà già correndo lungo la highway, incontro all'alba di un giorno nuovo.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e